0: 10 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
1: Registrati su appenninoallavoro.it.
0: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
1: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 2 e 2 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e 58 minuti. Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta

0: Sabato 16, domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
1: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
4: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
5: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
6: Un evento gratuito

0: Punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna, esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026, Radio Bruno Media Partner.
1: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Rettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
3: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
7: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
0: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la Premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
9: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro.
8: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana Spezia e Pescara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1. La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket. Il 14, Team Dance Borgo.

0: Emiliana Termofornitore a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
1: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
2: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
1: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
15: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con Andy El Bomber.
1: Eccoci qui, 9.04 in questo momento, fino alla fine Forza Bologna, sabato 9 maggio 2026, ma molto prepartita di Napoli-Bologna, che andrà lunedì sera dal San Paolo, dal Diego Armando Maradona, alle 20.45, con prepartita sempre con Handel Bomber dalle 19.45. Buongiorno Scarce.
2: Ciao Andy, buongiorno a tutti i nostri radio e video ascoltatori.
1: Ciao Scarce, buon dia a te. Poi oggi purtroppo non abbiamo con noi il Bomber, perché il Bomber è impegnato nelle esequie dello zio, che è mancato nei giorni scorsi. Diamo un abbraccione al Bomber per questo dolore che ha colpito la sua famiglia. Abbiamo con noi una voce di Paolo Di McKinley, che è Simone Onestini, ma voce anche di Radio Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Oggi faccio la cover.
1: Oggi sei una cover.
3: La cover del Bomber.
2: Tornate il Bomber con i capelli.
1: Con i capelli. Allora, è molto semplice. Come dice lo Scarce, basta che non metti Orsolini e Salà nella stessa frase.
2: Esatto. One, no. Ti prego, io ti ascolto. Paolo Di McKinley, sei molto più equilibrato del Bomber. Senza nulla togliere al Bomber. Ma l'importante, come dice Andy, non fare certe buttade, certi scivoloni.
1: Lo sai,
2: no? Hai capito?
1: Lo sai che entro 30 secondi arriva il messaggio del Bomber. Comunque, ma più che altro, a priori ce l'ha già pronto.
2: Più che altro Andy, abbiamo di fianco,
1: com'è, Liverpool?
2: Fortissimo.
1: Squadra migliore della Premier.
2: Uno squadrone. E poi vedrai bene. Comunque io Orsolini

0: lo vedrai bene. Visto che Salah va via.
1: Ah, sì, okay. Visto e che dove va Salah?
0: Non si sa.
2: C'è, un... c'è chi lo mette con la maglia del, del Reale.
0: Io sentivo anche, anche voci sul, sul Bologna con Andy che si decurta il suo stipendio per poter foraggiare questo qui.
1: Ma Salah al Bologna non giocherebbe mica.
0: No.
1: Cosa viene a fare?
0: Con Cambiaghi, non ma sfrega il campo.
1: Ma lascia stare.
2: Intanto, intanto mancherà un ospite, non c'è più Bocotti questa mattina perché ha un impegno familiare, quindi lo salutiamo e ci sentiamo sabato prossimo, nonché lunedì, sul cambio del, della guardia tra Radio Cronaca e Prepartita. E sarà una, un, speriamo, un bel Prepartita, ma soprattutto una bella partita, perché comunque Napoli diventa importante per il proseguo del campionato, per dare un po' di credibilità a questo, questo fine 2025-26.
1: Sì, poi aiuto, ci, ci, aiuto, si incontra, ci si incontra con diciamo dei, dei, degli ex, è una cosa sempre bella, no?
2: Sì, sì, sì, ah, assolutamente. Ma non è, non è impegnato in nazionale, no.
1: No, in nazionale credo che ci vada dopo. Ma dopo, dopo, dopo, dopo sì,
2: come dice,
1: sì,
2: come
1: sì,
2: dice
1: sì,
2: il preside di Salazzesi, noi dopo, sì, sì, dopo, dopo, esattamente, esatto. Vediamo qualche messaggio che è già arrivato al 366-402-4022. Allora, ieri chiedeva se oggi non era già sabato. No, Marcone, non ci sono ancora. Ieri non era sabato e oggi è come sempre il sabato. Cioè, fino alla fine, forza Bologna. Poi, ciao ragazzi, che voto date a Sartori e Di Vaio per gli ultimi due mercati estivi e relativi due mercati invernali? Aggiungo che l'ultimo mercato invernale per me è stato incomprensibile. Il mio parere, positivi Rowe e Bernardeschi, negativi Erlich, Casale, Wittig, Zortea, Sulemana, Immobile, Dallinga, Somm, João Mario, Ilic. Appena sufficienti, Eggen, Elland, Pobega. E comunque, da Transmarket, il valore della rosa del Bologna della squadra di Motta ad oggi è calata di circa un terzo. Luca da Brescia.
1: Commento io?
2: Dai.
1: Allora,
2: prima gli ospiti.
1: Siete, molto, ospiti. Siete molto gentili. Allora,
2: non sei,
1: Luca da Brescia, e Brescia tra l'altro collegata direttamente anche a, a Evaristo Beccalossi.
2: Bravo.
1: Quindi insomma ci tenevo, perché io da ragazzino mi ricordo che vederlo giocare era oggettivamente uno spettacolo.
2: Già ne ha avuto quella fortuna lì di vedere dei giocatori che sono rimasti nell'immaginario collettivo, tipo Pulici. Abbiamo visto Paulino Pulici, abbiamo visto Evaristo Beccalossi,
1: Savoldi, cioè, abbiamo visto della gente che faceva gol davvero.
2: Marini, Ambu, Muraro, tutta gente che ci, ci segnava ripetizione.
1: Ambu, vabbè.
2: Claudio Ambu.
1: Claudio Ambu. Allora, Transfer Market per me anche no, nel senso che non è
2: sì,
1: cioè può essere un'indicazione, ma l'attendibilità relativa, quindi vabbè, un terzo, ok. Ecco, lui intanto specifica sono bolognese al 1000%.
2: No, no, ci arriviamo dopo. Vabbè. Tu commenta che i messaggi
1: ok, allora no, allora sul, non puoi tanto fare positivi negativi, secondo me, nel, cioè nel contesto nel quale tu stai, di cui tu stai parlando, ci sta. Però Erlich ad esempio ha fatto comunque molto bene, non ha fatto bene,
0: diciamo,
1: a Bologna,
0: che sì, però, a Bologna, esatto,
1: al, cioè, se parliamo specificamente del Bologna, su tutti gli altri posso essere d'accordo. João Mario, Ilic anche lui, dopo so che ha fatto comunque un buon campionato. Elland ha giocato tre partite, è giovanissimo, diamogli il tempo. Cioè, nel senso, il mercato non è stato all'altezza delle aspettative, ma credo dello stesso Sartori, dello stesso Di Vaio. Cioè, probabilmente loro avevano visto in alcuni prospetti qualcosa in più.
0: Però ne posso aggiungere una cosa, tipo Immobile viene messo nei negativi, ma Immobile è stato rotto praticamente tutta la sua permanenza a Bologna.
1: È stato Immobile.
0: Quindi viene messo nei, esatto, è stato Immobile.
2: Nome di fatto.
0: Però viene messo nei negativi per una serie di circostanze anche fortuite. non proprio dipendenti dal suo rendimento. Cioè, se tu mi metti Dall'Inga nei negativi, io ti posso anche dar ragione, perché Dall'Inga,
1: cioè,
0: secondo
1: mi
0: me,
1: devi dar ragione
0: eppure però a Bologna ti posso assicurare che c'è chi continua a crederci in Dall'Inga.
1: Ma infatti guarda,
2: ma ragazzi, c'era gente che voleva titolare il Ruppero Santander,
1: esatto, che ci frega di Ronaldo, e noi ci abbiamo Santander,
2: quello, ho già capito tutto, eh.
0: però Andy in quel freddo di San Siro
2: non esiste un però Andy, non posso usare, è come Orsolini, no, e
0: però quanto ci ha fatto esultare il Ruppero quella sera a San Siro,
2: 1-0 contro l'Inter, gol del Ruppero Santander.
1: Beh, ma scherzi,
2: con Skrupski che stampa un bimbo con i baffi su Icardi dopo 10 minuti, clamoroso,
0: mamma mia,
2: una trasferta meravigliosa. Però vedi le trasferte come sono, perché le trasferte sono anche pugnetta, nel senso, ci sono quelle che tu percepisci che sarà una trasferta che non c'è trippa per gatti, e sai già che sarà la classica trasferta abbiamo mangiato bene. Differente fu quella sera lì, una di quelle classiche serate che tu parti da Bologna che sai già che vinci. C'è quell'atmosfera, c'è quella cosa che tu sai già che vinci. È capitato a Milano con l'Inter, è capitato a Torino la sera del 3-2 con Palacio che sembrava Messi mandato sul campo. Ci sono quelle trasferte dove sai che comunque la porti a casa, c'è qualcosa nell'aria che, e chi fa trasferte lo capisce benissimo quello che sto dicendo.
1: Sai che questa è la roba che secondo me un po' ci è mancata in questa stagione, quella sensazione lì.
2: Oddio, quest'anno in trasferta?
1: No, in trasferta si è andato bene.
2: Bussato,
1: sì,
0: in casa forse.
1: Ma,
0: hai
1: avuto sempre la sensazione di andare a gagnare?
2: Sì, ma ti dico, in trasferta non è mai stato un problema, perché comunque al netto della partita con l'Aston Villa, bene o male le altre, togli ovviamente le grosse, che insomma qualcosa hai lasciato, tipo l'Inter, hai sempre avuto la sensazione che tu te andassi tranquillamente a giocare. Cioè, noi abbiamo vinto a Sassuolo, un campo dove effettivamente il Sassuolo ha...
1: Ok, a Parma?
2: A Parma stessa cosa. A Parma tu 1-0, ma sapevi benissimo che l'avresti ribaltata.
1: Sì.
2: Cioè, noi che eravamo, io non so se tu eri a Parma, noi eravamo a Parma, gran pioggia, segnano loro dopo 10 secondi, siamo guardati, c'è tutta la partita, del cazzo male, sti scappati qua.
1: A proposito, la Reggiana è retrocessa in serie C.
2: Esatto.
1: Così tanto per rimanere in tema.
2: Esatto. Perché ridi tanto?
1: No, perché
2: tanto sottolineare, sai che non va mai bene.
0: Ma io vedo
2: va
0: che
2: lasciato in cavalleria.
0: Sai perché? Perché ormai faccio radio da 7 anni con te e stamattina ti vedo proprio carico a pallettoni.
2: È il fatto comunque che tu hai la sensazione di avere delle partite in pugno, e lo sai benissimo, tipo Celta, tipo a Vigo col Celta.
1: Celta.
2: Dove per me è Celta, perché
1: Celta.
2: Perché se lo dico io da bolognese mi partono 6 molari. E tra incisivi. No, il discorso è molto semplice. A Parma, ma anche a Vigo, tu avevi la coscienza che anche se sei andato sotto, eri talmente superiore, talmente forte in quella partita lì, che comunque l'avresti tirata su. E c'è addirittura partite che tu, non so, hai quella sensazione addirittura da prima, quando parti col pullman per andare allo stadio, per dirti. Sono quelle sensazioni che io credo che chiunque abbia fatto un po' di trasferte sappia di cosa io in questo momento stia parlando. Poi sono sensazioni, magari
1: la sensibilità veggente di Andy, lui quando sta salendo sul pullman in base al piede che appoggia sul gradino si sente già che è una bella cosa.
2: Non mi bastava un cretino che benzina, io ho dovuto aggiungere un altro
1: e stare da questa parte della barricata. No, è bello però quello che stai dicendo, nel senso, denota una sensibilità che va al di là dello sport in quanto tale.
2: Non è sport, è tifo, è diverso. Non è sport, non c'entra niente con lo sport.
1: Il tifo
2: sport
1: si può guarire oggi, no, lo sai, vero?
2: No, io non sono vaccinato. Il tifo è il tifo, e lì non puoi guarire. È una cosa che va al di là, e sono sensazioni che un tifoso ha, punto.
1: No, no.
2: Come quando io faccio la chi posso chiamare al posto del mi serve un altro semo. Ma perché?
1: E volevo farti presente che ci sono un sacco di messaggi. Io andrei a leggere.
2: Ma siamo ancora a letto a quest'ora. I messaggi arrivano dopo le 10. Questi sono da tenere lì. Stai tranquillo, One.
1: Sei teso, no? So, io di solito ho sempre l'ansia, no? Di non riuscire a leggerli tutti.
2: Beh, anch'io, c'è da arrivare a mezzogiorno. Sono le 9:15.
1: No,
2: vedi tu.
1: Va bene, allora.
2: Vedi tu,
1: Se volete, canto anche una canzone.
2: No, no, grazie. No, no,
1: posto così. Per riempire un po' negli spazi.
2: No, no, no, tranquillo. Abbiamo dato a sufficienza. A posto così. Questo è più o meno il canovaccio di Paolo Di McKinley, che non avesse mai sentito. Il martedì alle 19, dalle 19 alle 20, c'è questo soggetto qui che oggi è ospite, assieme ad altri tre curiosi soggetti. Che
1: di cui uno sei tu.
2: Sono io, il bomber, e Luca Nigro. Che
1: grandissimo Luca Nigro, quando non è su qualche autobus a Catania o ogni tanto non sappiamo dove lui chiama.
2: Ieri pomeriggio ce l'ho avuto ospite, abbiamo fatto un blocco di pomeriggio in rosso blu che è durato poco, dalle 16:30 alle 19, e quindi un blocco l'ho fatto con lui.
1: Beh, è bello, no?
2: Ma praticamente nelle 12 ore, a parte quelle che ho dormito, sono stati in radio. Queste sono le mie ultime.
1: Sono bei momenti.
2: Oddio, per me che trasmetto magari anche. Pensiamo a quelli che mi ascoltano per 5, 6, 7 ore in due giorni.
1: Beh, ma magari invece così fai, nel senso, fai conoscere anche le tue sensazioni veggenti da tifoso mentre sta per salire e andare in trasferta.
2: Vedete, questo qui dà anche la patente di chi va spesso in trasferta e chi invece
1: sta sul divano. È vero.
2: Sei tradito da solo?
1: No, sì, ma io lo ammetto, ho fatto tante trasferte in passato, oggi sono uno da divano.
2: Luca da Brescia dice che è bolognese al 1000%, ce l'aveva già detto che purtroppo, tra virgolette, abita a Brescia da un po', intanto un salutone a Luca, e poi dice: quella sensazione che dici te, Andy, quest'anno in casa non l'ho mai sentita, a Napoli, da Napoli in poi. Io parlo di trasferte, in casa una sensazione diversa, ma lo vedi da come la curva magari si accende già prima della partita e come magari invece è un po' più soft l'ambiente, anche quello. Sono cose che si percepiscono.
1: Come si chiama questo ascoltatore?
2: Questo ascoltatore si chiama il nostro Maialotto.
1: Maialotto, posso leggere il messaggio prima?
2: Cioè, adesso ci arriviamo. Cioè, tu hai troppa fretta.
1: Di Maialotto, perché guardami, tu sei arrivato.
2: Guardami. C'è un conduttore.
1: Mi scusi.
2: Bravo, perché tu non te ne rendi conto, ma ci sono ancora due o tre quarti di trasmissione.
1: No, ma stavo pensando.
2: Non devi pensare.
1: La trasferta, conduttore, quello dell'auto.
0: Vedi, tutto torna.
2: Non devi pensare.
1: Conduca.
2: Non sei pagato per pensare, ma per eseguire.
1: Mi scusi,
2: se rimane italiano. Di comunque rifare la difesa con giocatori consoni al gioco offensivo. Hai 5 secondi per rispondere, dai.
1: Al gioco difensivo, ha scritto. Al suo gioco.
2: Pubblicità.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
7: Per te che sei socio, alla COP oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È COP Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
8: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci in ciabatta e chiamare noi.
9: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
8: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
9: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 9.21 ancora fino alla fine Forza Bologna. Oggi questo blocco dovevamo avere Pippo Cotti, non l'abbiamo con noi, gli diamo un abbraccione e ci risentiamo sabato. Poi vabbè, domani sera c'è Casa Cotti e lunedì c'è la radiocronaca della partita Napoli-Bologna direttamente al Diego Armando Maradona, e ve lo portiamo nelle vostre case attraverso la voce di Leo Bosello e Pippo Cotti. Messaggio che abbiamo già introdotto prima, lo andiamo a leggere: se rimani italiano devi comunque rifare la difesa con giocatori consoni al gioco difensivo. Negativo no, hai comunque cannato la prima punta. Consoni al suo gioco difensivo, one praticamente dei centrali che abbiano della corsa all'indietro il loro punto forte.
1: Ma sì, fondamentalmente dicotomia, cioè nel senso, gioco difensivo e italiano nella stessa parola, secondo me, nella stessa frase.
0: Sempre in quel mood del dico non dico, non puoi dirlo, non puoi dirlo. Orsolini Salà.
1: Non ho detto quella roba lì. Io sto dicendo che ti servirebbe un altro Lucumi, ecco.
0: Oppure Lucumi.
1: Ma Lucumi secondo me alla lunga, a meno che non abbia un'offerta di quelle incredibili,
0: allora,
1: ci sono
0: dietro molte squadre, c'è anche, non è un mistero, c'è squadre importanti spagnole, c'è il Napoli stesso, c'è la Roma.
1: Vabbè, Napoli potrebbe andare, fatto anche voi che mi è andato là, ha fatto bene, cioè voglio dire. perché non andare sul golfo?
0: Lo sai che se uno ti pesta e va a giocare alla schedina vince.
1: No, ma scusa, perché non andare là? Poi ho con uno tranquillo come Conte, il primo pallone che ti rimane sotto la suola, sei sereno, un pubblico che comunque
0: la prende benissimo,
1: cioè tranquillo, voglio dire, puoi passeggiare serenamente. No, perché
0: comunque,
1: no?
0: Negativo no, hai comunque cannato la prima punta quest'anno.
1: Sì.
0: Castro l'hai cannato.
1: No, allora, ma sai cosa? Qua non so se volontariamente o meno, ha detto una cosa giusta due volte, nel senso che Castro non è una prima punta. Si è adattato a fare la prima punta. Fermo restando il fatto che nel Bologna di Italiano il centravanti patirà sempre tantissimo, perché comunque
0: Ma secondo te cosa cambia nel gioco di Italiano? Un Vlahovic che segna anche pettinandosi, e adesso le punte l'abbiamo visto con Zola, l'abbiamo visto con altre realtà, le punte invece fanno fatica a far gol, sono più di manovre.
1: Ma allora, intanto tu hai citato Nzola e Vlahovic, che sono anche fisicamente due giocatori.
0: No, ma io parlo nel gioco. Tu hai un finalizzatore come può essere Vlahovic, e comunque impronti un certo tipo di gioco che gli permette di segnare veramente a raffica.
1: Ho capito, però.
0: Poi però non lo fai più. E le hai avuti comunque i bomber puri. Oppure non hai più voluto un bomber puro dopo, perché ti hanno preso Bertrand, ti hanno preso Zola, ti hanno preso dei giocatori che effettivamente bomber puri non lo sono. Stessa cosa forse a Bologna, ma quando hai avuto uno che dentro l'area giocava fronte porta, tipo Dallinga, non è stato.
1: È stato quello l'errore. Cioè, è stato quello l'errore, perché se tu in luogo del buon Thais avessi avuto, ne dico una a caso, Pellegrino del Parma, avevi la soluzione alternativa a Castro o complementare a Castro, perché Castro secondo me è una seconda punta coi controfiocchi.
0: Neanche Immobile una prima punta, una seconda punta che fa tantissimi gol, ma non è una vera e propria prima punta.
1: Allora diciamo che avresti avuto un attaccante forte fisicamente, finalizzatore, perché comunque Pellegrino la porta, la vede, quando in realtà tu hai Castro che è una buona seconda punta come finalizzatore, perché anche domenica ha fatto una gran bella azione, ha calciato di sinistro, ha centrato lo specchio, ma non ha fatto gol. Se c'era Vlahovic, la scarpazzava con le tre dita che gli rimanevano fuori dalla scarpa, la palla prendeva un prillo, palo interno e gol. Perché è così. Perché è così, perché è così.
0: Esatto. Vedi, dopo le veggenze anche di Andy sulle trasferte, abbiamo anche le certezze di Simone Stimi.
1: Io Vlahovic, se domani mattina mi dicono: guarda, è rimasto senza squadra, si decurta l'ingaggio e ha detto detto che vuole venire ad abitare in via Sabotino, cioè io gli trovo un appartamento.
0: Bella Bologna, via Sabotino, wonderful.
1: No, perché così è vicino allo stadio, ho detto la prima strada che mi è venuta in mente.
0: No? Da casa chiedono se il bomber oggi ha fatto i capelli. Questo è Steve da Londra.
1: Grande Steve.
0: Grande Steve, bellissimo. Negativo o no, comunque che è nato la prima punta, faceva riferimento ma è all'otto a Immobile, neanche.
1: Vabbè, ci sta. No, sì. Potevi anche aggiungersi da Ling.
0: Ma non è, dai, non è del mercato di quest'anno, lo intendeva proprio l'acquisto.
1: Ah, sul, ok, sul vero, vero, scusa, sì, maialotto.
0: Ah, no, ma anch'io mi ero perso in quella, in quel mood lì. Ah, ma allora li leggete subito i messaggi. Allora, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie Steve da Londra. Ma abbiamo, abbiamo uno che ha il timing su, su cosa? Su Paolo di McKinley, dove devi essere veramente precoce. Modello, modello due minuti, paglia, doccia e tutto.
1: No, anche dopo rimango lì i messaggi. Ascolta, Scarce, dammi retta. È che a me mi dispiace perché dopo rimango lì i messaggi, sì, e non facciamo contenti gli ascoltatori.
2: O
1: è
2: perché,
1: brutto lasciarli
2: perché
1: lì.
2: Tu fai parte del modello citato da Andy.
1: No. Oggettivamente, per fortuna al momento no. Poi nel caso in cui vi aggiorno, ecco.
0: Guarda come è contento stamattina lo Scarce, è gasatissimo. Grazie, sì, sì. Scarce. Buongiorno ragazzi, lunedì 2-0 Napoli, doppietta di Bruscolotti.
1: Carlines Bruscolotti.
0: Onestini ti saluta da Linga, dice Gabri.
1: Ascolta, no, veramente, Gabri. No, salutamelo anche tu, il buon Thais.
0: Fa, no, ma adesso bisogna. Adesso va via da Linga, va via quello, va via quella. Ok, va via. Però bisogna che ci sia anche una controparte che te lo prenda. Non è proprio.
1: Beh, lui comunque, secondo me, in un mercato come in un campionato belga, francese di seconda fascia, Olanda stessa, magari.
0: Tedesco,
1: torna a casa.
0: Chi era la voce che è uscita? Lo Stoccarda, mi sembra. Vado a memoria, lo Stoccarda che era interessata a Thais da Linga.
1: A proposito di tedesco,
0: sì.
1: Friburgo, Grifo, finale di Europa League
0: assieme al
1: Aston Villa.
0: Due squadre che noi qui abbiamo visto nella fase girone.
1: Ok, però l'Aston Villa ci sta, Emery, giocatori,
0: sì, ma anche
1: okay.
0: Friburgo
1: che qui quando abbiamo, no, giocato, sembrava che avessimo giocato contro il Monte dei Rocchetti, non so, il Ponte degli Assi, vedete voi, si è presentato.
0: No, e qui c'è una sola squadra, Bologna, che serve per quelle cose lì.
1: E cioè?
0: Il Le Parlé,
1: esatto. Sembrava che avessimo giocato contro il Deportivo Rigosa, perché esisteva anche quello, o il Botafogo. Vabbè, Scarce, te sì. Sei giovane, ma
2: no, cioè,
0: Botafogo me lo ricordo anch'io.
1: Botafogo, sì, quando trottolavi in quei campi di terza categoria, andavi a giocare contro il Deportivo Rigosa, erano momenti che ti dovevi fermare un attimo e dire quindi
0: cioè, aspetta che metto un doppio parastinto rinforzato anche.
1: Sì, tirava un'aria che... però cioè alla fine Grifo dicevano: oh, sì, beh, Grifo, sì, beh, un pizzaiolo che è andato là. Cioè, dico: no, Grifo, ragazzi, era in nazionale ed è un giocatore che, insomma, ha fatto il suo. E vabbè, bravi.
2: Beh, lì è un'icona, lì a Friburgo, Grifo.
0: Sì, cioè, no, hanno cambiato anche l'animale sul logo.
2: No, a parte gli scherzi, è una bandiera.
1: È cresciuto nel Genoa.
2: Ha fatto un sacco di gol
0: anche nel Perù. Ha delle presenze anche nel Perù.
1: Sì, sì, è cresciuto nel Genoa. Suo papà era quello grande, Grifone.
0: Esatto. Va caghero nel team.
1: Oddio.
0: Allora, Luigi da Palermo. Oh, Luigi.
1: Oh, Luigi.
0: Un abbraccione grande. Ciao, ragazzi. Per me non è stata una stagione negativa. Se non perdiamo in casa con Parma, Verona e Cremonese, in quel modo assurdo, e a Firenze e Genoa per evidenti errori arbitrali, oggi parleremo di tutt'altro. Però sono situazioni che in una stagione hai, Luigi. Cioè, sì, non è negativa perché comunque hai fatto una finale di Supercoppa, hai fatto un quarto di Europa League, purtroppo non è andata bene in Coppa Italia, sei rimasto agli soldi dell'Europa in campionato. È una stagione che, se proprio vuoi mettere tutti insieme anche le difficoltà dal punto di vista fisico che hai avuto, puoi dare un 6 e mezzo, io non andrei oltre un 6 e mezzo, poi mi devo anche convincere per il 6 e mezzo, però insomma posso arrivare a quello. Dopo è logico che l'anno prossimo, come ha detto Italiano, noi siamo mancati una decina di punti per l'Europa, l'anno prossimo mister l'Europa non c'è, io qui 10 punti in più me li aspetto, che a 59 fa tutta la differenza del mondo, perché saresti comunque in lotta nelle ultime 3 partite per giocarti un posto in Europa importante. Ole?
1: No, no, sono d'accordo e ti dico la stessa sensazione che hai tu quando stai andando in trasferta e ti senti, no, quella robina che frigge. Io,
0: che di solito è il frigione, che sono le nostre.
1: Ma perché?
0: È così.
1: Io ho la netta sensazione che dopo un campionato così, mettiamola, che non vuol dire
0: è
1: né bene né male.
0: Così.
1: Bravo, esatto. E se rimane Italiano e se è lui a gestire la ripartenza, mettiamola in questo modo, io ho la sensazione che il prossimo campionato di Bologna sarà un campionato importante.
0: Sarà un campionato importante, quello noi ne parlavamo e discutavamo anche nelle varie uscite che abbiamo fatto in questi giorni e sinceramente io mi aspetto un campionato l'anno prossimo che sia quantomeno nella fascia alta della classifica di Serie A. Poi quale posizione non lo so, ma visto che è solo il campionato, la struttura della squadra è quella che rimane, comunque che dovrebbe rimanere comunque una buona struttura, quindi gli devi solo ricostruire attorno un impianto e soprattutto quello che mi auguro, anche se sarà molto difficile perché le dinamiche del mercato spesso non lo prevedono, credo che sia avere i giocatori pronti in ritiro da subito, ma questo sarà veramente molto difficile.
1: Perché ci sono i mondiali, dici?
0: A parte i mondiali, poi il mercato, si sa. Le occasioni migliori l'abbiamo visto nella costruzione di questo Bologna da Champions, ti arrivano sempre alla fine.
1: Sì, anche se lì hai puntato su giocatori pronti, fatti e finiti, mentre io ho la sensazione che abbiano già, cioè il Cobra, ragazzi, non è che in questi mesi che noi non l'abbiamo visto, non l'abbiamo sentito, fosse a casa con i Fonzis a guardare le partite, cioè lui era in giro e è andato a piluccare a destra e a sinistra, che detta così non è, però io credo che il buon Giovanni abbia già una lista di giocatori, l'abbia messa sul tavolo nel momento in cui si è incontrato con Vincenzo Italiano e gli abbia detto: oh, sai cosa c'è? Tu giochi così, io ho trovato Pippo, Pluto e Topolino, cosa facciamo? E quindi
0: secondo
1: il ritiro
0: me, tu
1: quest'anno
0: le difficoltà le hai dopo, le difficoltà tu le hai quando devi andare a concludere, perché magari c'è un attimo di camera caritatis tra tutti quanti, il fatto che comunque devi quantificare quanto sia il baiocchino da mettere, cioè l'abbiamo visto, subentrano delle dinamiche che ti fanno arrivare alla fine del mercato e tu alla fine del mercato hai dei prezzi sicuramente più convenienti per il budget che tu hai a disposizione, perché il Bologna i soldi non li butta via, come dice il Semenzara nel film di Fantozzi, il Semenzara non fa semente e il Bologna non strascina i soldi in quella maniera lì, quindi oculatamente io credo che sia sì, ci sia una programmazione dietro, però si vada a concludere comunque, come si è visto poi a ogni mercato, sempre più avanti. I mercati invernali, perché ci hanno chiesto anche questo, io i mercati invernali del Bologna non li ho mai contati, da forse l'ultimo mercato invernale coi botti è stato quando siamo venuti su con Arrigoni, che sono arrivati giocatori tipo Bucchi, Valiani, quella gente lì.
1: Ok, però la base dalla quale parti oggi è una base che è, certo, comunque di giocatori che il modulo d'Italiano lo hanno recepito. Sto parlando di quelli che potenzialmente potrebbero rimanere, tolte le scadenze contrattuali e il giocatore che ha mercato, che è Lukumi, perché anche Rowe, secondo me,
2: avrà mercato.
0: Ti leggo questo messaggio. Vai. Di Luca che dice: scusa Andy, ma qual è la struttura che rimane sulla quale costruire? Lo dico fuori di polemica, ma io non la vedo proprio inclusa la cessione di Rowe. A me, quello che stai dicendo tu.
1: Quello che sto dicendo io è che anche Rowe, che comunque arriva da un campionato non buono a Marsiglia, arriva a Bologna.
0: No, non buono. Campionato è andato di suo, ma il problema suo è stato la lite con Rabiot. Non è stato un problema di rendimento, attenzione.
1: Sì, però anche De Zerbi al tempo disse, quando arrivò a Bologna, che era un giocatore con un grandissimo potenziale, che però non aveva ancora fatto vedere tutto quello che...
0: Parliamo di un giovane, cioè di un giocatore di 21 anni che arrivava nella sua prima grossa squadra.
1: È arrivato a Bologna pagato fior di milioni, in un campionato comunque importante, si sta ponendo e misurando in maniera importante, è stato più veloce magari di Ndoye, tanto per fare il parallelo, no? a mettersi in evidenza, ma non è necessario che lui domani mattina cambi squadra. Cioè, secondo me i punti fermi comunque devono esistere. Cioè, non è che perché vale n milioni puoi pensare di venderlo per fare chissà che cosa. Cioè, non è che io sono dell'idea che Sartori il mercato, il grosso del mercato, lo abbia già fatto a prescindere dalle cessioni. Poi è ovvio che ti dicono: ah, deve passare da delle cessioni importanti. Ma l'unico vero giocatore che potrebbe essere una cessione importante è Lukumi.
2: Ma One, scusa un attimo, ma quindi secondo te questo mercato, come dici te, se l'ha già fatto in anticipo, l'ha fatto in sinergia con l'allenatore o no?
1: Secondo me l'ha fatto seguendo le idee dell'allenatore, perché
0: le idee tattiche, ma i giocatori,
1: perché i giocatori comunque li sceglie lui. Cioè, lui gli dice: tu vuoi un giocatore come faceva con Gasperini, quali sono le caratteristiche del giocatore che ti serve? Biondo con gli occhi azzurri, perfetto. Lui lo va a cercare, biondo con gli occhi azzurri, non glielo prende Moro. Ecco, è quello il concetto.
0: Sì, ce l'abbiamo già.
1: Moro ce l'abbiamo già.
0: Sì.
1: Però bellissima questa. Però
0: secondo me succede così.
1: Arrivi in ritiro che tu, secondo me, perdonami,
0: sì,
1: quest'anno sì, avevi una rosa non numericamente corta, ma qualitativamente non equilibrata. Sì. Tu arriverai quest'anno con una rosa qualitativamente un po' più equilibrata, perché Bernardeschi ce l'hai già, perché Orsolini, Salvo ce l'hai già, perché Cambiaghi ce l'hai già, perché Rowe ce l'hai già. Sto parlando degli esterni, ad esempio. Quindi sei già. E poi andrai ad inserire, come dici tu, in finale di mercato, quei giocatori magari più importanti che possono fare la differenza. Ma l'impostazione, la rosa, secondo me, loro in testa ce l'hanno già.
0: Lui gli dice: guarda, io voglio questo giocatore e quest'altro. Lui, Temu. C'ha anche i 100 euro in regalo con il gioco dei cosi.
1: Il vero problema non è vendere quelli buoni, il vero problema è vendere
0: i tristi.
1: E qui, ragazzi, la lista è lunga,
0: per dirvi poi c'è la pubblicità, facciamo così, ecco, pubblicità, rientriamo pubblicità. E parliamo di mercato.
1: Scarce, pubblicità. Vai, scarce.
3: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Sentite, il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
8: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Questo divano è bellissimo.
11: Prendilo.
10: Aspetta, anche quello.
11: Deciditi.
10: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
11: Problemi seri.
10: Allora li provo tutti.
12: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
13: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci, 9.45, rientriamo, altro blocco di Fino alla Fine a Forza Bologna, sempre con Simone Onestini, Matteo Scarcelli e Andy Persico. Oggi non c'è il bomber, lo salutiamo, gli diamo un abbraccione grande. Luca diceva senza coppe rova via, rischia anche Castro. Vi ricordo che abbiamo sempre un contratto, come per italiano. Poi è vero che con le catene non si tiene nessuno, però se io devo pensare di privarmi di tutti i giocatori perché, o dell'allenatore, perché bene o male c'è una scadenza in arrivo, e allora non importa neanche, facciamo il campionato di Serie A,
1: andiamo. Non importa nemmeno fare i contratti,
0: esatto,
1: cioè, ci diamo una stretta di mano, ma quest'anno stai con noi, ma sì dai, quest'altro anno vediamo.
0: Però sono convinto anch'io che Rowe fai fatica a trattenerlo se non fai le coppe, e purtroppo noi non faremo le coppe. Comunque la cosa bella di Sartori, il colpo di Sartori di quest'anno secondo me è stato dare Fabiano alla Fiorentina a 14 milioni. Cioè, tu incassi 14 milioni da Fabian, ti sei già coperto il matto per Rowe.
1: Ah, altrettanti mi pare anche dai senza terra per Holm.
0: Allora, c'è uscito ieri che me l'ha mandato un ascoltatore, lo ringrazio, non l'ho ringraziato ieri perché l'ho visto troppo tardi, a trasmissione finita, un link con un X di Holm, che praticamente fa capire che delle porte aperte alla Juve ce ne siano per la sua permanenza, e si parla di 14-16 anche lì. Cioè, se tu, anche se non li prendi tutti, ma fai 25 milioni di due giocatori, Fabian e Holm, tu veramente hai fatto un signor mercato in uscita. Poi adesso devi essere bravo anche a farlo in entrata, ma a priori ti sei già sistemato il mercato estivo.
1: È così. E poi voglio dire, Holm è rassicurato dal fatto che adesso l'isochinetica è aperta anche a Torino, quindi comunque lui potrà tranquillamente passare tante settimane.
0: C'è la tessera punti per...
1: lui quando entra lo salutano tutti proprio, ormai
0: è
1: di casa,
0: è fortunato,
1: esatto, lui deve stare attento perché non so se quest'anno farà il balletto.
0: Giocatore fortissimo,
1: sì, però...
0: Ma fisicamente, ragazzi, veramente di cristallo, incredibile. Una struttura da granatiere, però fatto di cristallo.
1: Visto che Torino, da quella sponda lì, sono essere fatti di cristallo, è proprio la loro prerogativa. Direi che è capitato nel posto giusto, hai capito?
0: Al momento giusto.
1: Tutti proprio quando si dice sei un pezzo di cristallo, no? Lì è proprio, hai capito come? E l'ho detto.
0: Cosa ridi? Ma cosa ridi?
2: Non so, ma ora mi fa ridere. Hai capito?
0: Nettuno Bologna 1, comunque Sartori il mercato lo fa con quello che gli mettono a disposizione, bravissimo, sono d'accordo con te. L'anno della Champion, se gli facevano prendere i giocatori che aveva individuato, non arrivavano da Linga e Casale, oggi staremmo facendo altri discorsi, dice Davide. Posso essere d'accordo. Buongiorno, voi ragazzi, siete d'accordo?
1: Sì, è vero.
0: Mi sembra equilibrato,
1: sì.
0: Come
1: sì, certo.
0: Come messaggio. Buongiorno ragazzi, vorrei da voi un'opinione su queste mie considerazioni poste anche ieri a Dario, ma a cui non ho potuto poi sentire un riscontro in merito. Non so più se questa stagione del Bologna, dico questa stagione, non quelle precedenti, è da considerarsi veramente positiva, tenendo presente la rosa dei giocatori in squadra, i soldi spesi per il quarto allenatore più pagato della Serie A e ciò che si è speso nei calciatori al netto delle cessioni fatte. Appurato che alla fine si arriverà undicesimi in campionato, con l'uscita prematura in Coppa Italia come detentori del titolo e arrivati ai quarti di finale in UEFA, non so se considerare anch'io la stagione più che positiva, come dicono molti, oppure deludente, come dicono altri. Io credo sia sufficiente, ma sono preoccupato per il futuro della squadra e del fatto che dovrà essere riformata, visto l'imminente rivoluzione in fatto di giocatori in scadenza e quelli da cedere per motivazioni economiche, visto che non ci saranno più introiti dalle coppe. Non so quanto il presidente possa investire ulteriormente risorse, ed infine le motivazioni legate a molti giocatori che verrebbero magari a disputare qualche coppa europea. Ciao Stefano da Forlì. Sono considerazioni che possono avere una valenza. Ti abbiamo appena spiegato, ma tu l'hai mandato prima giustamente il messaggio, ti abbiamo appena spiegato che tu ti sei fatto un tesoretto da 25 milioni con due giocatori che erano palesemente fuori dal
1: progetto,
0: dal
1: tra
0: progetto
1: virgolette.
0: Bologna, ma anche dal progetto proprio, come posso dire, passatemi il termine, morale, tra virgolette, della squadra.
1: Avevano già dato quello che dovevano dare.
0: Esatto, non erano neanche incasellati, diciamo, benissimo nei rapporti o con l'allenatore o con alcuni giocatori della squadra. Quindi, di conseguenza, tu hai veramente fatto il massimo prendendo 25 milioni. 14 sono sicuri, perché la Fiorentina rimane in Serie A, perché sono retrocesse altre squadre. Per me retrocederà la Cremonese, io non credo che ci siano molti dubbi in merito.
1: Sì, anche se oggettivamente un po' mi dispiacerebbe, perché no, per come era partita.
0: Lascia perdere che dispiaccio, no, però le tre che vanno giù, secondo me le abbiamo già tutte e tre.
1: Sì.
0: Due sono già sicure, una più o meno ci siamo. Però vedete quel Bologna-Cremonese 1-3. Quello ha rovinato noi e loro. È incredibile. Due squadre che stanno andando comunque molto bene, perché la Cremonese,
1: da lì in avanti la Cremonese non ha più vinta una.
0: Ha vinto, credo, forse solo una partita.
1: È vero.
0: Gran pareggi e una vittoria, forse due, ma sinceramente sì, non, proprio rovinati. Però il Bologna, tornando per chiudere il messaggio di Stefano da Forlì, il Bologna, magari secondo tanti, leggo anche Andy, il mio omonimo, che dice che non è stata una stagione positiva. Io, ragazzi, non so voi cosa abbiate visto nella vostra vita da tifosi. Per quello che è il mio heritage da tifoso, quello che ho visto nella mia vita, per me questa è una stagione comunque più che sufficiente.
1: Diciamo che è stata meno entusiasmante, certo, delle ultime due.
0: Quanto
1: però
0: è le ultime due? 8?
1: Sì, alla no, aspetta, quella con lo stranino do 9. Oh. Perché è stata in assoluto, dopo il Bologna di Maifredi, nell'epopea moderna, dopo il Bologna di Maifredi, per me è stato il Bologna più bello in assoluto.
0: Allora diamo 9 anche l'altra, perché comunque tu la Coppa Italia non la vincevi da quando noi eravamo in fasce.
1: E infatti sì, per me è così.
0: Allora permetti che questa qui sia una stagione da 6 e mezzo?
1: Assolutamente d'accordo,
0: perché comunque di
1: bilanciando
0: cose ne hai
1: fatte, sì,
0: stato in testa alla classifica, hai fatto i primi 3 mesi che andavi via unto, poi qualcosa,
1: ragazzi,
0: è successo.
1: Cioè, i primi 3 mesi e mezzo parlavano di scudetto, nel senso,
2: a novembre dopo Udinese Bologna,
0: ragazzi, eravamo in testa alla classifica. Se mi chiedeva ci sei per lo scudetto, certo, oggi è logico, sono lì. Perché devo dire no, non ci sono.
1: Scherzi.
0: Poi dopo i valori ovviamente vengono fuori. Tu non sei da scudetto, non lo saresti stato comunque. Però sono lì perché non ci devo credere. Cioè, io non sono un giocatore, non sono un addetto ai lavori, io sono un tifoso.
1: Ma vedi, col senno di poi, perdonami se ti interrompo,
0: no,
1: col senno di poi stai anche vedendo che, come non siamo stati da scudetto noi, a prescindere che eravamo lontani da essere, certo, una squadra da scudetto, sia chiaro. Però alla fine da scudetto, tolto l'Inter, che oggettivamente ha una rosa che sono 3 squadre competitive, non 2, 3 squadre competitive, tolto il Napoli che oggettivamente ha speso delle cifre inusitate, poi ha preso Boyke, ma quindi voglio dire, no, giocatorone,
0: ragazzi,
1: quindi,
0: 32,
1: voglio dire,
0: e ecco, non sono gli anni, e neanche i centimetri, ma gli milioni di euro spesi
1: croccanti da Aurelio, ok, tolti quelli, le altre. No, perché vogliamo parlare, scusa Scarce, del Milan?
2: No, infatti.
1: Tu. Il Real Como, sto Real Como che ha speso 400 milioni di euro per giocare in riva al lago, no? Alla fine della fiera, cioè, con tutto, andranno in coppa, ci andranno? Le possono fare le coppe? Perché poi c'è il discorso del fair play finanziario, tutto sto possesso palla, bim bum bam, e poi? Cioè, Nico Paz quest'altro anno cosa fa? Rimane ancora a Como?
2: No,
0: già detto.
1: Hai capito? Perché se tu hai gli Artono che buttano dei soldi così ad minchiam, passatemi, no, il latinismo.
0: Non puoi dire Artono.
1: Ok. E passi da Strefezza a Nico Paz, ok? Siamo capaci tutti, ma nel momento in cui poi Nico Paz va dove merita di stare, ok? E tu devi far frullare la palla.
0: Un altro giocatore con la Z mi fuori del tutto i team.
1: È come Celta e Fabregas,
0: anche come Izmi,
1: esatto. Fabregas, digli che lo faccia con Cherry, che torni a prendere Cherry dal Cesena per fare il tiki taka. Cosa voglio vedere io quanto
0: sono
1: dura.
0: Sono venuti su con Gabrielloni, te lo ricordo.
1: Beh, Gabrielloni però ha tutta la mia stima,
0: anche ieri mi sa Gabrielloni.
1: Gabrielloni chapeau, perché comunque in tutte le categorie ha fatto gol. Però per dire, passare da Cherry a Nico Paz, se c'hai i soldi funziona, ma quanto duri? Tornando al discorso della durata che facevi prima te, no?
2: No, dipende da cosa hai in testa e dipende da... Sai cosa? Io, Napoli-Bologna, secondo me c'è una corrente di pensiero, no, tra le due, ma anche in linea generale. Forse è la partita tra due squadre che quest'anno, a livello di aspettative, sono, passatemi il termine, mancate, no? Nel senso... Napoli ha avuto una stagione falcidiata dagli infortuni e non ha potuto competere per riconfermarsi campione d'Italia per tante cose, mentre dal Bologna c'è quella parte di corrente della tifoseria che si aspettava di più rispetto a come è stato l'anno scorso, e quindi forse questa è una partita tra le due forse che possono essere un po' più deluse da questo campionato, da questa stagione. Ripeto, correnti di pensiero dei
0: c'è
2: di
0: anche
2: tanti.
0: La finestra aperta.
2: Comunque secondo me Andy, un parere più chiaro ce lo possono dare i 50.000 che erano presenti all'Effe.
0: Sì, secondo me abbiamo anche sottostimato. Sì, no, abbiamo anche sottostimato, secondo me, questo dato, perché all'Effe forse eravamo anche di più.
2: Andy l'ha detto la scorsa volta, hai 46.000 di lei.
0: Ragazzi, è una roba imbarazzante.
1: All'Effe per stare in 46.000 serve tutto il paese e probabilmente parte dell'Interland.
0: Tutta la Val Seriana, però se tu ascolti, tutti sono stati all'Effe. C'erano tutti il primo anno, io l'Effe, sono diventato il sindaco, ho rogitato 3 appartamenti, ragazzi. Chi c'era sull'albero a guardare la partita,
1: sulla montagnetta,
0: certo, perché non c'erano spalti, se no un pezzettino di
1: io ero sulla montagnetta
0: 2 anni di fila nello stesso posto.
1: Mamma mia, non mi ricordo se è stato lì o ad Alessandria che mi ha regalato la maglia Doni.
0: Oddio,
1: sai che non so se era quell'anno lì.
0: Sai che non mi ricordo. Io so che il primo anno perdemmo 2-0.
1: Perché anche, come si chiama? Moccagatta, quello di Alessandria.
0: Sì, Moccagatta.
1: Che ti spiego, se salti un po'.
0: No, sai che non può essere Alessandria, sai perché? Perché Doni il primo anno di C non c'era. Primo anno di C Doni non c'era, c'era il secondo anno. E il secondo anno noi non abbiamo mai giocato ad Alessandria, sai perché? Ci fu l'alluvione e giochiamo sul neutro di Piacenza.
1: Bravo, vedi che te sei più avanti di me. Io non le ho fatte tutte, però mi ricordo una trasferta dove Doni mi regalò la maglia, ma non mi ricordo se era Alessandria o l'Effe.
0: Allora
1: sono
0: è l'Effe, perché Alessandria...
1: Sulla montagnetta, bellissimo.
0: Ad Alessandria non ci fu il Bologna l'anno della promozione, perché ci fu... problema.
1: Ma ci abbiamo giocato allora l'anno prima.
0: Perdemmo 1-0 ad Alessandria l'anno prima, e stranamente pioveva, perché non piove mai ad Alessandria.
1: Da Alessandria credo che anche 4 d'agosto sia nuvolo.
0: Mi ricordo, eravamo sulla terrazzina del settore ospiti e a un certo punto un mio amico Luca guarda, ma adesso spiove, nel senso, adesso bau, si sta aprendo. Abbiamo preso un'adeguata, una roba. Ragazzi, pubblicità e rientriamo.
3: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
4: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
5: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti.

0: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: rientriamo 10.03. Vediamo questo messaggio. Iniziamo da Fabri75. Cioè, se il Bologna arrivasse undicesimo, una stagione positiva. Dai ragazzi, non scherziamo però, siamo seri. Allora siamo seri, Fabri, non ti rispondiamo neanche. Simone dalla Palermo. Ma che messaggi mandate? Ma no, oh, non siete al bar. Noi leggiamo tutti, ragazzi, ma non è che voi avete la verità in tasca. Siamo seri. Ma Fabri, ma come sei messo? Ma dai, ma per l'amor di Dio. Poi, in alternativa no, aspetta, questo è bellissimo. Io l'F solo quando in offerta la coppa, altrimenti è troppo cara. In alternativa, Bex, ho degli amici che ne bevono talmente tante che ormai li chiamo Ciuccia Bex. La LEF può piacere o non piacere, a 50.000 è piaciuto.
1: Stimato, 50.000, esatto. Perché non è che...
0: Esatto, poi è Simone dalla palestra che...
1: infatti vedi, i fonti, sia lo stadio che a palazzo, sono il mio sgranocchio preferito.
0: Esattamente, poi c'è la foto con l'AF della Fortitudo, oh, ricordiamo la vittoria con Avellino, e stasera gara 2 dei playoff per la promozione in Serie A, chissà. Chissà che non torni il derby, sarebbe bellissimo.
1: Sarebbe bellissimo. Sempre bello il derby.
0: Ah, sì, ragazzi. Ma ve li ricordate i vecchi derby? Quelli degli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, prima che Bologna diventasse quello che era, che avevi la Dietor e lo yoga con le file alla notte fuori dal palazzo per prendere i biglietti.
1: Stavo ripensando che a qualche giocatore, ma non mi viene in mente quasi nessuno di memorabile. Fino a tanto, aspetta, yoga, Fumagalli, Corrado Fumagalli.
0: No, quelle dopo.
1: No,
0: lì yoga. Sei già, no, lì sei a filo d'oro. Yoga avevi Giacomo Zatti, avevi i primi fratelli Douglas, poi hai avuto Garnett e Bryant.
1: Aspetta, la 7 yoga non è stata...
0: No,
1: non è stato...
0: Fumagalli, filo d'oro, fine. Lì, lì guarda, non si sbaglia. Fumagalli dopo. La Fortitudo, yoga, era quella con Garnett, era quella con Bryant, Wally Bryant, e eliminammo la Virtus ai playoff nel doppio scontro, la Fortitudo di A2, Reggio Emilia e Bologna, Fortitudo promossi in A1, però all'epoca le prime due facevano anche i playoff e Bologna eliminò, e la Fortitudo eliminò la Virtus andando poi a giocarsi dopo, mi sembra, con Cantù. E l'eliminazione
1: Cantù
0: con,
1: è sempre
0: con Cantù.
1: In mezzo ai Marò, salta sempre,
0: sempre
1: fuori Cantù.
0: Sempre.
1: Cantù, vero, anche poi tra l'altro Cantù deve essere come l'F. Quanto è grande Cantù?

0: Scherzi, è grande come il bagno di casa tua.
1: Dopo quello che ho visto in 25 anni, quest'anno è tutto grasso che cola. Su questo, guarda, sono d'accordo. È proprio questo. Molti ragazzi di Leffe hanno origini bolognesi. Poi, tipo Zatti che posterizzava Messi. Kyle Messi, è vero, è vero.
0: Kyle Messi.
1: Ercolino Zatti, io e Garnett siamo amici su Facebook. Io ho la. Dovrei avere una maglia di Garnett.
0: Garnett, perché io valgo.
2: Non è quello, no.
1: No, quello è Alluce. Quello è Alluce. Poi yoga, Pelacani, Bergonzoni, Zatti, sì.
0: Pelacani.
1: Bergonzoni prima, nella prima parte di yoga, poi Pelacani, Zatti nella seconda parte. Morris Masetti, il mio idolo.
0: Grandissimo Morris.
1: Tiratore. Mortifero, ovviamente non ai livelli di uno che ho scomparso ultimamente, che è Oscar di Caserta, dove il lungo mi ricorda che poteva mettere un registrato con Oscar da tre che continuava ad andare in continuazione. Daniele Albertazzi, dice Marcone, certo, Tazzi, altro personaggio. Questo era lo yoga, questo George Bucci, sì. Di George Bucci mi sono sempre ripromesso di proporla al Museo Fortitudo, la maglia del college di quando lui giocava a Newburgh, la numero 39. Io ho la maglia di George Bucci che mi ha regalato lui, quindi è proprio la maglia originale della sua permanenza ai college. Parliamo del, secondo me, dei primi anni 70, quando sono nato, il 72-73 dovrebbero essere quelli più o meno gli anni in cui lui ha fatto il college, perché ha più di 60 anni, ne ha 66-67 Bucci. Il college si fa a che età?
0: 18-19.
1: No, allora parliamo di fine anni 70, 76-77, quegli anni lì, insomma, bel andare. Probabilmente è a Leffe dove sono stato concepito. Gualco Jacopini, sì, ma anche Ferro.
0: Jacopini
1: che poi è andato
0: a Treviso.
1: Ma nello yoga, non mi ricordo se era yoga o latte sole, ma penso fosse latte sole. C'era anche Magnifico. Walter Magnifico,
0: poi Walterone,
1: poi in coppia con Ario Costa nella Scavolini. Che nella Scavolini c'era uno che ci faceva un mazzo tutte le volte che ci vedeva, che era Domenico Zampolini, tiratore, allora, da vedere bruttissimo, ma tiratore terrificante. Zampolini, grattoni dal seno, tutta gente che negli anni con la Fortitudo ovunque andassimo ci
0: vabbè, ma sono anni dove vedevi che un anno mi sembra Reggio Emilia ci massacrò Reale.
1: Angelo Reale,
0: facile aeroplano, te lo ricordi?
1: Angelo Reale, 2 metri e 21, 2 metri e 22.
0: In una partita fece tipo, non so, 24 punti, cioè tirava tutte le palle. Ma cosa stai dicendo? Boh.
1: Noi abbiamo avuto dei giocatori, tipo nel Bologna, tu sapevi che quando incontravi Ambu, Muraro, Osellame, Bellotto.
0: Beh, perché gente, quando giocavi contro lo Spezia di Igor Zaniolo o il Creval, dove giocava Zaniolo, ci faceva sempre.
1: Che era il papà.
0: Zaniolo. Cioè, sempre, l'abbiamo sempre sofferto quello lì.
1: Andrea Mottola, che doveva essere ospite più tardi alle 11:20, ma purtroppo per un imprevisto non potrà essere con noi, chiede: Andy, ma non sei virtusino? Caro Andrea Mottola, io ti voglio bene, però tieni anche presente che ci vediamo tra un'oretta.
0: Qua di virtusino al momento.
1: Cecco Vescovi, sì, ma quello è stato
0: dopo.
1: Ciao ragazzi, so che è molto semplicistica come analisi, ma la stagione 25-26 può essere divisa in due, con Udine e Vigo come spartiacque. Su questo sono d'accordo, so che è vero che il calcio non ha memoria, ma si fa una media tra le due. Non me la sento di dire che sia stata una stagione positiva, come sento dire da troppi. Vediamo le ultime tre. Luca da Molinella, ci sta, però facciamo un gioco. Che voto dai alla prima parte della stagione del Bologna, quella terminata a Vigo? Io 9 perché tu hai fatto il miglior calcio della Serie A, hai aperto chiunque, compreso il Napoli che non è uscito dalla propria metà campo, e hai fatto spettacolo per dei mesi.
0: Sì, se non 9-8 comunque, d'accordo.
1: Benissimo, benissimo. Quanto dai alla seconda parte del Bologna?
0: 5.
1: 8 più 5? 13.
0: Perché mi fa delle domande così 5, difficili 13, sabato mattina a quest'ora?
1: Diviso, scusami, diviso 2?
3: 6 e mezzo.
0: 6 e mezzo. No, va bene.
1: Va ci bene?
0: Sta. Ci sta, ci sta. Stare. E poi vedi, vediamo le ultime tre. Le ultime tre sono contro delle squadre. Allora, vabbè, lasciamo stare l'ultima con l'Inter, che quella lì per contratto la vinciamo sempre. Quindi toccate quel che volete, ma è così. E sono con delle squadre comunque importanti, no? Perché noi adesso abbiamo il Napoli, poi andiamo, e poi abbiamo in casa. No.
1: Poi vai a Bergamo.
0: Poi andiamo a Bergamo con l'Atalanta, e poi abbiamo in casa l'Inter. Il Bologna, per assurdo, è più facile che faccia delle partite di livello con queste squadre che con il Cagliari. Con tutto il rispetto per il Cagliari, eh.
1: Avete presente quando nell'allenatore del pallone prendono il pallone di Zico e fanno la macumba? Da Zico sì. Non segnerà. Quaterna di Zico dopo questa, dopo questa tre partite. Virgola, vabbè, no, vabbè. Però ha ragione, perché sai perché hai ragione? Perché secondo me il problema del Bologna è proprio trovare la giusta condizione mentale per giocare le partite. Udine, a Vigo non ne avevi sicuramente bisogno. Nelle altre partite hai fatto più fatica. Hai fatto molta più fatica.
0: Fatte.
1: Sì, su questo sono d'accordo. Cecco Vescovi ha rischiato seriamente il linciaggio. Sì, sono situazioni e schizzo che sì, ricordiamo tutti per bene. Poi scusate ragazzi, io intendevo 11° posto in campionato e quarti di Europa League, una finale di Supercoppa. Beh dai, non possiamo darle insufficienza. Io ho 57 anni e non ricordo tante stagioni migliori, ma non capisco. Comunque domani Napoli 4 Bologna 0, giusto per la cronaca. Stefano da Forlì, ciao Stefano, un abbraccione, grazie sempre per i tuoi messaggi. Carlotti chiama e parla della Virtus. No, oggi siamo in mano ai fortitudini e oggi quindi si parla di fortitudo.
0: Esatto.
1: Così oggi F sugli scudi. Poi Jacopino e Magnifico sono prima. Sì, l'abbiamo detto, grazie mille caro ascoltatore. E sentiamo questo vocale, Scarcelli, che dice, diamo volume.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Davide.
1: Ascolta, ciao Davide.
3: Ti chiedevo una cosa, ma secondo voi richiamare a casina Raimondo per il prossimo anno, che anche ieri ha bollato e ha fatto un ottimo campionato con il Frosinone, non sarebbe una mossa che si potrebbe analizzare? Perché fondamentalmente, voglio dire, è uno dei nostri ragazzi e potrebbe crescere ancora di più. Cosa ne pensate voi? Potrebbe far comodo. Ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao Davide, ne avevamo già parlato nelle puntate scorse, proprio per quello che tu dici, deve giocare, può crescere. Io lascerei ancora un anno a Frosinone, perché lui non è giovanissimo, ricordiamolo, ha 23 anni. È un giocatore che in Serie A ha già avuto una piccola esperienza a Venezia, si è un po' bruciato perché non ha fatto praticamente minuti e nulla. Differente è il discorso adesso, dove ha della Serie B già nelle gambe con dei campionati positivi, e siccome è un altro anno a Frosinone da protagonista in una piazza che conosce già, secondo me può aiutarlo a farlo crescere in una realtà difficile come la Serie A.
0: E in più aggiungerei, visto che l'altro giorno parlavamo anche di potenziali allenatori, no, che sarebbero potuti piacere a una piazza come Bologna, e allenatori che avrebbero avuto anche qualcosa da raccontare, e avevamo citato Bucchi, che ha vinto il campionato con l'Arezzo.
1: Ah, è vero che è l'allenatore della
0: Cristian Bucchi, stavamo parlando del fatto che Sarri comunque era di quella scuola toscana alla quale apparteneva anche Indiani, che ha vinto il campionato a sua volta con il Grosseto.
1: Arrivano tutti da Orrico, sti ragazzi.
0: Sono tutti di quella scuola. E aggiungiamo il fatto che tra i tanti allenatori che secondo me hanno un'idea di calcio e sono arrivati tardi al professionismo ma hanno sempre fatto bene, c'è appunto Alvini, perché Alvini ha avuto un'esperienza dove secondo me non lo hanno seguito tanto e capito a Cremona, perché non è andato benissimo l'unica sua Serie A, e lui c'è ritornato col Frosinone, che oggettivamente gioca anche un bel calcio. Quindi tornando a Raimondo, io come terza punta a Bologna lo vorrei, ma se deve venire qua per giocare tre partite in un campionato, hai ragione tu, è meglio che resti a Frosinone e faccia un anno di palestra, lo vogliamo chiamare in questo modo?
1: Magari.
0: No, gli farebbe bene.
1: Un giocatore del Cagliari, se facesse un anno di palestra, sarebbe bravissimo.
0: Ecco, palestra che
1: Mamma mia, ci vuole così per, solo per sedersi al tavolo, ci vuole un cinquantello.
4: Lo so, però lì brava l'Atalanta, perché
1: all'Atalanta su ste cose abbiamo visto Mancini, per dirne tre, Mancini, Kuluseschi e Palestra.
5: Sarà, sarà un altro che finirà all'estero, sicuro.
1: San Marino, tre fiori.
5: No, no, però finirà all'estero.
4: La
5: ragazzi,
4: fiorita.
5: Dai.
4: No, sai cosa? Noi siamo riusciti Sartori è riuscito a far guadagnare l'Atalanta rifilandoci Barro. Io questa cosa qua ce l'ho piantata qui, che è l'unico giocatore che è andato in Arabia a giocare in Serie C.
5: Però Sartori anche lì con eccezione ha fatto un gran affare, ragazzi.
4: Ah, 18 banane.
1: Direi non male.
4: 18 milioncini.
1: Non vabbè, male.
4: Pensa un po'.
1: Poi reale 2,18 di ignoranza, sì, è vero. Caro Schizzo,
4: grande, hai ragione. Schizzo,
1: ve lo ricordate Vitellozzi di Firenze con i peli sulla schiena? Una roba imbarazzante da vedere. C'era Fischetto, playmaker.
4: Fischetto,
1: se non ricordo, sì, era Fischetto. C'era un piccolo, ma sembra Fischetto a Firenze con Vitellozzi pivot. Poi c'era, vabbè, altre robe a Firenze, insomma, c'erano giocatori anche di livello, tipo Anderson, mi sembra fosse Firenze, insomma, non malaccio. Era una bella Serie A, ma bella davvero. I Bryant, papà a Reggio Emilia, poi c'erano dei giocatori da Lipagic a Venezia, insomma.
4: No, ma era poi anche bello perché ci si insultavano e non c'erano tutti questi problemi, nel senso che era diventato. Beh, no, sto parlando coi giocatori.
1: Ah, sì, beh, coi giocatori.
4: Cioè, c'era veramente, c'erano degli accanimenti. Oggi io credo che sarebbe difficile oggi. Cioè, adesso no, ci si indigna troppo facilmente. Invece faceva parte un po' anche del gioco, no? C'era quella roba. Io ogni tanto conosco bene Andrea Abbio, no? Figlio di Picchio. Allora tutte le volte che lo vedo gli dico: Andrea, dico,
1: c'è un messaggio che non posso leggere, ma è bellissimo, ragazzi, è il primo.
4: Sì, continua. Salutiamo tanto Williams
1: Williams
4: e gli dicevo, e gli dico sempre, dico, guarda, ti giuro, ti saluto, ti voglio bene Andre, ma se penso a tutta la roba che ho detto a tuo padre, ma perché, capito come? Sì, e poi sì, invece in realtà anche con lui, quando magari ci si incrocia, ciao ciao, come va, come non va, cioè,
1: adesso che lo sa lo bussa.
4: No, no, vabbè, o col De Bella, ecco, parlando dalla mia parte, cioè voglio dire, no? Era una roba proprio, era quasi dovuto.
1: È stato,
4: cioè, come
1: bello
4: fai?
1: Quando io e Carlotti abbiamo visto arrivare al lo dico, dai, passatemelo, Juventus Stadium, Abbio insieme a Meneghin,
4: eccoci.
1: Carlotti mi guarda e mi dice: però avevi ragione a dire Picchio Abbio.
4: Io Picchio Abbio. C'erano anche le magliette. No, vabbè, però
1: bello, ragazzi, cioè, bello.
4: Adesso me ne butto lì un altro di quelli che accendevano la polemica. Ario Costa.
1: Ario Costa.
4: Tomò. Divertitevi con questo.
1: Canestro, comodo. Sentivi dei bussi.
4: Giocatorone lui,
1: Sì. Poi abbiamo visto i giocatori Shackleford e Frank di Caserta, con quali poi Caserta ha vinto lo scudetto. Io mi ricordo un Caserta Fortitudo con Comegis che prende palla, schiaccia
4: dalla
1: in faccia Comegis a Shackleford saltando dalla linea del tiro libero.
4: A proposito di Caserta,
1: vinto dalla Fortitudo di uno quella partita lì.
4: A proposito di Caserta,
1: sì,
4: Nando Gentile.
1: Ah, beh, ragazzi.
4: No, nel senso che delle volte uno si dimentica, no? Perché poi ti ricordi i figli, no? Come gli Gallinari, no?
1: Cioè, io se mi dici Gentile, io non penso ai figli, penso al padre, Nando Gentile.
4: Vittorio, ragazzi, Gallinari.
1: Pubblicità vai. E rientrata qualche minuto.
6: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
10: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte è a prezzo fisso, solo 69 euro.
9: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
10: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
11: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
12: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
11: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Predosa.
12: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rientriamo, eccoci ancora con calcio e basket stamattina, perché siamo finiti poi sulla pallacanestro, sui ricordi di anni andati dalla parte della Fortitudo, dalla parte della Virtus, ma anche con tanti giocatori di altre squadre che sono passati sulla strada delle bolognesi. Arriva la foto di Fischetto in maglia riunita che dice: che ricordo che mi avete sbloccato, grazie mille Ale. E di contro ce l'apre lui un cassetto che è quello di Sandro Brusa Amarello, playmaker della Glaxo Verona. Ragazzi, Glaxo Verona, anche quella lì, signora squadra, con
1: che Ricky campionato.
0: Morandotti, con Ricky Morandotti nel roster. Poi andavi a Pistoia, ti beccavi un giocatore, un tiratore come Ron Rowan, ragazzi. Giocatori che hanno fatto veramente sfaceli nelle nostre serie in Italia, con un basket che non era magari strombazzato come quello di oggi. Ma era un basket che secondo me, rispetto a quello di oggi,
1: era anche molto più equilibrato, secondo me, nel senso che alla fine
0: il livello tecnico era molto più alto,
1: il livello molto più alto, vero.
0: Quei giocatori tutti con 20 punti nelle mani, tutti quanti, era difficile che tu trovassi. Sfiligoi, che era tacciato come
1: Moreno, Sfiligoi fai 10 punti per noi,
0: è ricordato come mattonella, come uomo mattonella, perché ti ha delle mattonate al canestro. Oggi ne hai molti più di uno Sfiligoi lì, diciamo, saltava fuori perché era l'eccezione. Oggi
2: è la regola.
0: Oggi ne hai diversi che quando tirano. Morandotti a Torino valeva un americano, vero, ma anche nella Glaxo Verona. Beh, tanta roba.
1: In tutta la sua carriera, oggettivamente, lui avrebbe fatto.
0: Io l'avrei sempre voluto vedere in maglia Fortitudo, tutto lì.
1: Come spirito lui c'era molto.
0: Sì, assolutamente. Mm-hmm. Ciao ragazzi, io sono virtusino, oggi in minoranza, perché è nato come giocatore a 9 anni, scoperto il grande Gianni Giardini. Lo ricordo, io ricordo tanti giocatori, ma quando avete iniziato con Giorgio Bucci ho avuto un déjà vu. Che razza di giocatore, io lo odiavo e lo amavo allo stesso tempo, tiratore elegante e mortifero. Di quegli anni ricordo il grande, si fa per dire, Mike Iuzzolino, lo ricordavano anche in un messaggio prima, esatto, erano 30 fissi, potrei citarne 1000, ma per lui l'altezza e la capacità era fuori da ogni logica. Vero. Lunedì, chiaro, 4-0 per il Napoli, senza speranze, Mirko da Bologna. Ma ragazzi, mandate messaggi anche sui vecchi giocatori di basket, perché era, insomma, era bello seguire quel basket lì. Sol Frizzi, sì, grande anche questa chiamata, e non dimentico Riva. Io mi ricordo il playoff Fortitudo Cantù, anzi Cantù Fortitudo al Pianella, la bella, il 2-1 che poi vinse la serie Cantù, strano. Allora c'era Riva che tirava i liberi, e chi c'era Cantù se lo ricorda sicuro, con quelli della Fossa che gli muovevano il canestro.
1: Antonello è stato un
0: ragazzi. Antonello, solo retina uguale.
1: Sì,
0: solo retina uguale.
1: Però anche lui, insieme a Reale, col De Bella, rientra nella lista di quelli che ne ha presi tanti.
0: Mike Mitchell, ragazzi, Reggio Emilia e sì, anche Reggio Calabria, se non ricordo male. Anche Viola Reggio Calabria deve essere stato Mike Mitchell. Vado a memoria. 20 punti nelle mani, il pronto soccorso era sempre pieno. Chi è? Chi sei? Simone, complimenti Simone. Ah, Simone dalla palestra, scusami. Complimenti, vedo che sei sceso dall'F, grande. Sì, allora, anche Brescia, sì. Ok, allora. È lui. Questo è Chico che dice: perché Premier? Spritava simpatia Enrico. Ah, Chico, Premier anche lui. Tanta roba, Pessina, Premier, quando passavi da quelle parti lì erano problemi. Anche che poi venne anche in Virtus, Ras Scene. E a Milano, insomma, quando passavi.
1: Quello biondone col caschetto, giandolone, enorme, anche lui, enorme, è gigante. Enorme, vero, gigante. Vero.
0: A Verona c'era anche un certo Harry Williams.
1: Quello era buono. Ragazzi. Quello era buono, forte.
0: Ragazzi, grazie. Mike D'Antoni, sì, sicuramente, ma questi
1: siamo tutti anziani, stamattina.
0: No, però è bello ricordare. Vero. Qui, quando andavi, non so, incontravi. Andavi a Fabriano, noi andavamo a giocare a Fabriano, al non chi che fosse, e c'era Servadio che non faceva niente per tutto il campionato, 2 punti quando proprio gli davano 2 liberi, arrivava la Fortitudo e lui sparava sempre puntuale un 30-40 punti ogni volta che ci vedeva. Cioè, questo era... era Fabriano. Grandi ragazzi, complimenti sul pezzo del sabato mattina. Siete più sul pezzo voi dei giocatori. Ale Baglio, ciao Ale, grande. Salutiamo anche Lilenia, Lilenia sua sorella. Ale è il nostro, è il nostro inviato di Bergen, sponda Bran, e poi spesso lo sentite al prepartita mentre, mentre siamo nel nostro salottino. Ricordo anche la reazione dell'F quando vide Marcellus Starks con la canotta Virtus assoldata a gettone per sostituire il pivot infortunato. Vero, vero anche questa, questa cosa qui, ma robe che insomma all'epoca andavano,
1: succedevano,
0: poi,
1: certo.
0: Sì, sì, sì, sì. Rusconi, cantavo Casadei, tu sei la mia simpatia.
1: Rusconi, che tra l'altro Rusconi è stato anche in NBA.
0: Sì, è stato il primo italiano.
1: Il primo italiano a essere, in NBA.
0: Scelto, a essere scelto, perché non so se ha fatto dei minuti, credo di sì, ma
1: pochi. Poca, a Portland poca. Era possibile?
0: No, no, perché lui era maglia colorata, quindi non era Portland.
1: Sicuro?
0: Ma, sì, non mi sembra.
1: Mi sembrava che lui fu, che poi Esposito andò in Canada, comunque sempre NBA, sì. E l'anno dopo.
0: Sì, un anno o due dopo. Ma la scelta di Rusconi, perché si parla di scelta, fu però due o tre anni prima che andasse.
1: Sì, prima,
0: poi
1: prima,
0: in,
1: prima, prima, prima.
0: Che poi andasse in NBA effettivamente, la, la cosa di Rusconi. Rusconi abita a Bologna e magari ci sta anche ascoltando. Siccome è grosso, ciao, bravo, grande.
1: No, no, vabbè, però era, era anche lui oggettivamente un bel giocatore.
0: Esatto, non ti daremo mai il numero di quello che ha detto cantavo Casadei, tu sei la mia simpatia, però 3905 finale. No,
1: vabbè. E si chiama Simone.
0: E si chiama Simone.
1: Ed è in palestra.
0: È in palestra. Che palestra sei?
1: E
0: vocale,
1: se,
0: vocale.
1: Ed è originario di Leffe.
0: Sì, esatto.
2: Rusconi andò a giocare ai Phoenix Sun.
0: Bravo, Phoenix Sun, perché mi ricordo una maglia colorata, però sai.
1: Grazie Chicco Dallavino.
0: Chicco Dallavino, numero uno. Rusconi mi sembra andò a Boston. No, no, era ai Phoenix Sun.
1: Sì, esatto, aveva la maglia.
0: Grazie, grazie comunque per l'imbucata, per ricordate più voi di noi. Davide dice: la differenza del basket anni 80 era che i fenomeni NBA venivano a finire la carriera in Italia insegnando basket. Vero, ma c'era una buona, una buona scuola italiana, anche perché comunque avevi dei giocatori veramente che a livello ti, ti mettevano in difficoltà.
1: Sì, poi c'erano dei settori giovanili delle città, Bologna, Treviso, Verona, Pesaro.
0: Sì, ha tentato di giocare
1: di solito
0: per
1: Pesaro
0: Phoenix,
1: preceduto anche da
0: esatto.
1: Che comunque erano dei davvero dei cuori pulsanti da dove venivano fuori giocatori. È stato bello. Reggio Emilia anche.
0: Esatto, poi ha tentato di giocare per Phoenix, ce lo dicono da casa, che era tentato. Vincenzino il Diablo mi ritrovai a casa sua a fargli la pulizia della caldaia, tre ore a parlare di basket e dell'F, una persona deliziosa. Abitava di fronte a casa mia, a Castel San Pietro, per lui allenava Imola, giocava e allenava l'Andrea Costa Imola e abitava proprio di fronte a me in via Caduti di Cefalonia, a Castel San Pietro, proprio di fronte. Vocale, andiamo a sentirlo.
3: Ragazzi, io quando giocavo a Forlì ogni tanto andavo a vedere Daryl Dawkins, e mi ha sempre affascinato il suo riscaldamento. Tutti a fare la ruota, lui seduto in panchina a sbaffarsi due plateau di viennetta algida. Dopo in campo erano vero. 20 e 10 con 5-6 schiaccioni. Solo che un giorno mi ha fatto riflettere, ho detto: ma se lo faccio io passo tutta la partita in bagno con lo squarao, cioè clamoroso quel giocatore.
0: Daryl Dawkins, che purtroppo noi non è più su questa terra, è un giocatore clamoroso, cioè una potenza fisica imbarazzante, ma lo sarebbe anche oggi. Un giocatore poi tecnicissimo, oltre che con una fisica strabordante, anche molto tecnico.
1: E che si riscaldava con la viennetta. Pensa se si fosse riscaldato sul serio. Nel senso, no?
0: Sì, è vero.
1: È un po' come quando anni fa mi raccontarono di Careca. Sai che c'era il dualismo in sì. Serie A tra Careca e Van Basten, no? All'epoca Milan e Napoli erano le due squadre che si palleggiavano lo scudetto, era il Napoli di Maradona, era il Milan degli olandesi, e io parlando con un ex giocatore del Napoli che ho conosciuto e che cito, che è poi Stefano De Agostini, no? Ha giocato nella Reggiana, sì, ha giocato a Napoli, adesso allena le Furie Rosse Tamai, mi pare, su a Pordenone, vabbè. Comunque parlando con Stefano, che era a fine carriera a Forlì in C2, mi raccontava appunto di Careca e mi diceva: Simo, se questo si fosse anche allenato, perché lui era uno che oggettivamente rispetto agli altri faceva la metà degli allenamenti e nonostante questo faceva 20 gol in Serie A tutti gli anni. Talento, classe, fuori classe.
0: Io lavoravo a Gruppo Clima, forse sono venuto a casa sua, a casa tua a fare la pulizia. Può essere benissimo, perché la zona è quella, Gruppo Clima, sì, assolutamente.
1: Ma è sempre Simone D'Aleffe?
0: Simone dalla palestra, certo. Okay. E semplicemente Carlo Spillare da Venezia dice Andrea, questo io non lo conosco.
1: Neanch'io.
0: Questo sono onesto, non lo conosco. Aggiunge anche il nostro ascoltatore che in NBA giocava con 2 kg di catenine d'oro addosso, questo Daryl Dawkins, per dirvi il personaggio. Tony Kukoc, ci dice Giancarlo, certo, Tony Kukoc, Dino Raja a Roma, insomma, direi, ti posso aggiungere così, un Chris McNeely, un Dave Feitel in maglia Fortitudo, retrocessi quella stagione. Noi la stagione con Big Body, dei Fight o le Chris McNeely siamo retrocessi amaramente in una serata da tregenda a Fabriano,
1: sempre tornando presente. A Fabriano
0: presente
1: che Fabriano è sempre vicino a Pesaro, va bene,
0: sì, più o meno siamo lì. Scusate se insisto, ma Fantozzi, Dell'Enichem, Livorno, aspetta, Fantozzi assieme c'era Jobinion, Wendell Alexis, poi Jobinion visto in maglia Virtus, poi c'era Forti, Andrea Forti in quel Livorno lì, insomma arrivò in finale scudetto, perso poi che Flavione Carrera visto anche in Virtus.
1: Bimbo Atalantino?
0: Sì,
1: tifosissimo dell'Atalanta.
0: Lui è non giocatore di basket, ma tifoso Atalanta e poi giocatore di basket.
1: Grandissimo.
0: Mano Santa Oscar, ce lo ricordano, sì, è vero. Cioè, fino alla fine, Forza Bologna stamattina è diventato un fino alla fine pallacanestro, ma ci fa piacere condividere con voi questi ricordi. Mario Boni, Montecatini,
1: ecco, ma no, un altro nell'elenco.
0: Fermo. Questo non è Mario Boni, era Lauro Bon a Livorno.
1: Lauro Bon che poi venne in Virtus.
0: Sì, e Mario Boni a Montecatini assieme ad Andrea Nicolai.
1: Mamma mia.
0: Terrificanti.
1: Boni Nicolai.
0: Boni,
1: mamma mia.
0: Boni in Grecia acclamato quanto o quasi Nikos Galis, perché facevano delle vagonate di punti.
1: Ma anche in Italia, cioè questo tirava da casa sua, cioè Boni, ragazzi, tanta roba,
0: Poi chi è questo? 3905 Simone, non so di cosa tu stia parlando.
1: Poi, Nick Dominic.
0: Mike Silvestre, dice Gabri. Poi andiamo avanti ancora con i messaggi. Vediamo qui. Buongiorno Andrea. Io mi ricordo un Fortitudo contro Roma nella quale giocava un certo Dino Raja. Noi nel 192, verissimo. Raja. Oggi indosso questa felpa, dice Andrea da Malta. Un salutone con la felpa. Halsport del Bologna, Sinudine. Il campionato dovrebbe essere 92-93.
1: Questa qui potrebbe essere di Beppe Incocciati.
0: Il campionato è 92-93.
1: Di Kubilay Türkılmaz.
0: Ma anche di Marco Baroni.
1: Anche di Marco Baroni, bravo.
0: Sai chi era brava? Su Mar della Cooperativa San Lazzaro. Poi cantavamo anche di peggio Berlusconi. Amsterdam, Amsterdam, sì, sì. Ciao Roberto, forza Bologna, forza Bologna. Ciao Roberto, buongiorno. Poi Berlusconi abita a Bologna. Vocale, andiamo a prenderlo, sentiamo chi è.
4: Buongiorno ragazzi, Davide, perché il grande Willy Sojourner, se l'avete visto giocare.
0: Ah, ma tu vai proprio sul romantico.
4: Virtusino sono, però quando veniva al palazzo era un giocatore sublime, sublime, insieme a Roberto Brunamonti giocavano, Sebastiani Rieti. Che bei tempi.
0: E infatti, ciao, ciao, grazie Davide. Il palazzo dello sport di Rieti è infatti dedicato,
1: intitolato
0: alla Sojourner. Pubblicità, rientriamo e proveremo a tornare al calcio, ma non ne sono sicuro. Prego.
5: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
8: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
7: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
8: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
9: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
9: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
9: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
9: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio! I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: qua 10:44 dicono buongiorno, una domanda al capocannoniere della Serie A, ora ha 16 reti, il primo giocatore del Bologna presente in classifica che se non sbaglio è Castro con 7, secondo voi anche Orsolini, secondo voi dipende più dal giocatore che comunque va in campo o dagli schemi dell'allenatore che non lo mettono in condizione di segnare? Un saluto tuonante Stefanone. Ciao Ste, poi continua, nel basket mancano le partite in cui iniziarono Myers e Sasha a fare schiaffi, diventò un 5 contro 5 in campo, ma in studio stamattina c'è una foca, no? E lo scarso che ride. nessuna foca, se vi interessa c'è il trenino stazione aeroporto, stranamente fermo in panne, se vede la tangenziale all'uscita aeroporto è sempre fermo, vabbè succede,
1: è il brucomela, non va,
0: diciamo che sono scelte insomma così. Olè olè olè Fantin, gridavano i tifosi, non sapeva neanche fare un terzo tempo ma fiondava sistematicamente da tre, è vero, Domenico Fantin. Poi giovedì sera a Palazzo il play di Avellino Francis, ma non era il sommaro parlante dell'esercito americano del film, sì, c'era anche Mike Francis con la canzone, com'è che si intitolava quella di Mike Francis, famosa anni 80, ci vorrebbe il Barbut che ce la buttasse lì, non mi ricordo
1: il direttore, non mi ricordo il titolo, ma ha fatto poi quella obiettivamente, sì. E poi Mike Francis, anche lui riposo in pace, è italianissimo, no?
0: Sì, ma erano tutti italiani, sì, perché anche Gazebo, che è Paul Mazzolini, è italianissimo, anche se cantava Survivor, Gabri, grazie.
1: Survivor.
0: Grazie mille, è proprio quella, grazie Gabri, gentilissimo. Buongiorno ragazzi, sì, la sua Ale... l'ha mandata anche adesso, grande.
1: Ah, siete sul pezzo, Pedro Mariani.
0: 90-91, Pedro Mariani, grande, grande.
1: Grandissimo.
0: Sì, sì, sì, bellissimo. Poi la Survivor di Mike Francis è dell'83, qualche annetto fa, però io me la ricordo come se fosse.
1: Mamma mia.
0: Adesso, buongiorno ragazzacci, se avete spazio vi racconto due aneddoti e ti leggiamo. In terza media mi capitò compagno di banco Maurizio Ferro, io dalla Virtus e lui tifoso del Bologna. Potete immaginare come ci beccavamo, lui aveva appena fondato la Fossa prendendo il nome da un gruppo ultras del Milan per la felicità dello scarce. L'altro aneddoto futile fu che quando venne preso a gettone Starks sotto ad un portico, non ricordo se dalle parti di via Fondazza, apparve la scritta Marcellus senza Ucellus. Questo è Ugo Boss, grande, questo è vero, perché Maurizio Ferro è uno, risultava anche a me forse uno dei fondatori della fossa dei Leoni. Poi ottimo Raimondo nel Frosinone, ma anche quel Ghedemi, algerino 23 anni, per niente male. Ciao Carmelo, ma ce ne sono, sai, di prospetti interessanti dalle squadre, intanto che sono venuti su dalla Serie A, che anche il Venezia ha 2-3 prospetti non
1: vero.
0: Male. E poi in Serie B, quest'anno la Serie B, a differenza degli altri anni, forse ha una pletra di giocatori pronti per arrivare in Serie A, presi da tante squadre, non solo dalle più grosse, che comunque secondo me potrebbero far bene in Serie A. Ce ne sono diversi, secondo me vedremo tante salite dalla Serie B alla Serie A come giocatori. Poi Orfeo Orlando, che saluto, il povero Denis Lupo Innocentin, che giocava a Cantù, non è bello da vedersi, ma è efficacissimo, originario di Fossalta di Porto Gruaro, che andava a scuola con i miei cugini veneti, scomparso per un brutto male anni fa, vero? Lupi Innocentin, altro giocatore che faceva male quando ci giocavi contro. Buongiorno Pitti, simpatico Massimiliano Monghidoro. Ce n'è un altro che cita Pittis, qualche messaggio sotto, anche Riccardino, insomma, ce ne ha fatte sia con maglia Milano che maglia Treviso. Poi a Verona c'era un certo Eli Williams. Andrea, sì, vero, verissimo. Ragazzi, ma quando prendeva palla John Douglas in difesa con possibilità di contropiede, tutti urlavano subito schiaccia, schiaccia, invece suo fratello, il doppio più grande, ma con un sederone impossibile da spottare. Matteo dalla Cavazzona, sì, i fratelli Douglas, ragazzi, sono stati storia. Poi l'allenatore era il mio professore di educazione fisica delle medie, che era Zucchini, il coach di quella fortitudo lì. È scomparso qualche anno fa, io gli ho voluto veramente, Francesco Zucchini, un bene dell'anima, veramente un grandissimo.
1: Sai professore. Chi era il mio professore di educazione fisica alle medie? Bucchi.
0: Bucchi?
1: allenatore poi della Virtus di Rimini, adesso non so dove allena.
0: Bucchi. Sì, vero. Ormai sarà in pensione perché
1: io spero
0: vecchio,
1: anche perché
0: sei
1: io...
0: un vecchio te.
1: No, vabbè, insomma, però, alle medie io ho avuto lui e Angelone Zini, che saluto e abbraccio fortemente perché è stato mi stradò alla pallamano.
0: Anch'io giocavo in porta.
1: E anch'io giocavo in porta.
0: Anch'io in porta, pallamano. Poi, certo, se questa è una brutta stagione, forse è meglio ricordarsi quando cercavamo quattro squadre peggio della nostra, oppure a marzo eravamo già in ciabatte. Un po' di pazienza, saputo, non è un ciò che piace. Abbiamo il Cobra. Daniele!
1: È così.
0: Ti faccio i miei applausi. Comunque, quanto a peli fuori canotta, abbiamo citato Vitellosti di Firenze. Nessuno può battere il Meo che giocava nel Fernetonic. Associa ragazzi Meo Sacchetti, quando i derby erano tre, Virtus Forever, Stevie 62. Vero, perché allora, a dire la verità, sono state quattro squadre che hanno girato, perché c'era anche il dopolavoro della moto Morini, oltre al Gira, che adesso è Ozzano, la Fortitudo e la Virtus. Queste erano le quattro. Meo Sacchetti, maglia Amaro Harris, perché non so se era Fernetonico o Amaro Harris, giocava appunto in quella che adesso è il Giro Zano. Meo Sacchetti, sì, veramente
1: è interessante anche quello che ha mandato sopra.
0: Qualcuno ha detto Frigione, sì.
1: C'è la sì, sagra
0: 62, sagra del Frigione a Fabbrica di Imola, quindi in zona da me, e sì, venerdì 15 maggio, 16 maggio, 17 maggio, però è partita ieri sera, anche sabato e domenica, a Fabbrica, Sagra del Frigione, bisogna che ci faccia un saltino, e poi grazie Stevie. Poi la Fede dice: comunque ragazzi, è vera virtussina, io vorrei il derby, vorrei tornare a palazzo, io da una parte, mio marito dalla parte opposta, insultarci fino a perdere la voce e poi uscire e tornare ad amarci qualunque sia stato il risultato. E tanto lunedì ne prendiamo tre dal Napoli, stiamo a vendicare dell'andata, forza Bologna sempre. Ciao Fede, ho già cancellato il tuo numero dal WhatsApp della radio. No, sto scherzando, ci mancherebbe. Poi questa, ricordiamo ragazzi, è la radio ufficiale della Virtus, qui potete ascoltare le partite delle Vunere con la voce
1: e la competenza,
0: bravissimo, e la stragrande competenza di Dario Ronzulli. Noi vedi, facciamo da contorno, mettiamo un po' di vecchiaia, perché se abbiamo visto giocare certi giocatori è perché non siamo più giovani. Oscar Schmidt a Caserta, 60 punti a partita, tra lui Dadi Pagic. Era quello l'andazzo, cioè quei giocatori lì che ti purgavano sempre e comunque. Vocale.
2: Ah, ciao, sono Angelo da Imola. Allora, rispetto alla media matematica che è stata fatta prima, no? Che da 6,5, sì. Allora vorrei dire che a scuola, se uno studente nel primo quadrimestre prende 8 e nel secondo quadrimestre prende 5, ora sei in tutte le materie, è bocciato, se in una materia va a settembre. Dunque, se vogliamo fare la stessa cosa, dobbiamo dire che il Bologna non è promosso, perché conta come va a finire l'anno, non come si comincia e la prima metà. Bene, con questo sempre forza Bologna e ciao a tutti.
0: Sempre forza Bologna, ciao anche a te, però per me hai detto una cagata.
1: No, aspetta,
0: visto che io mi assumo la responsabilità di quello che dico. Perché io i cini quando vanno a scuola è un discorso, devo parlare di Bologna è un altro. Perché se io parlo di Bologna e parlo di una stagione, di una società di calcio, non di un cino che va a scuola, santi Dio, è il fatto che io devo tenere presente tutta la stagione, devo tenere presente gli infortuni che ha avuto, roba che magari uno studente non puoi tenere presente, sono altre dinamiche. Non è un parallelismo che puoi fare, mi dispiace, ma non vale come discorso, non può valere, parliamo di due cose completamente diverse. È come se tu mi dicessi: che ore sono? C'è il sole fuori. Devi dire che devo guardare con una meridiana. No, c'è il sole, perfetto.
1: D'accordo.
0: Prova a dargli ragione, ti tiro il coso.
1: No, allora, diciamo che l'antica scuola.
0: Si fa per ridere, ascoltatore.
1: Nell'antica scuola si veniva rimandati a settembre. Ok. Adesso puoi recuperare i crediti, allora mettiamola in questa maniera. Il Bologna lo giudicheremo a giugno.
0: Sì.
1: Perché anche se la media alla fine per me e per te e per tanti rimane 6,5, a giugno vedremo di completare l'opera. No,
0: se tu mi avessi detto guarda, per come hai finito, secondo me meriti 4. È vero, hai ragione, 4, 5, quello che è. Ma non mi puoi fare un parallelismo su due cose che non stanno nella stessa frase, tipo
3: Orsolini, Salà.
0: Vedi, è
1: così. La smetti di dirlo.
3: Io lo devo sempre sottolineare perché ce lo stiamo portando avanti da un anno sta cosa.
0: Due volte è proprio da contratto che deve ricordarlo. Contratto d'ingaggio è quello, due volte deve ricordarlo.
1: Ma pensa se avessero lo stesso bulbo, perché c'è stato un momento che Salah era rasato.
3: No, è che sai cosa? È che il bomber continua a sostenere che lui l'aveva collocato all'interno della stessa frase. Se noi, e poi chiederò a Barbuto, andiamo a ripescare la registrazione di quella puntata di fino alla fine Forza Bologna, lui li aveva paragonati. Infatti anche Andy era lì, che ho visto Andy che stava per essere colto da uno smalvieno.
1: E messi Saldè insieme fanno Orsola. Ti piace?
3: No. Lascia perdere. Mutia, aspetta.
0: Bravo, grazie.
3: Vai,
0: grazie.
3: Andy.
0: Mi dispiace non
3: essere... io l'ho mutato, basta.
0: Mi dispiace non essere andato all'F, ma a Sanremo eravamo di più. 87.427, dice il Massimo.
1: Non ci sta neanche 87.000 persone a Sanremo.
0: Ma qua, neanche quando c'è il festival ce ne sono così tante.
1: Ma va là, ma scherzi, Sanremo è...
0: Però sai che ha fatto una serie di trasferte quegli anni lì. Io ero troppo piccolo, io avevo 11 anni, quindi non potevo essere arruolabile per le trasferte dell'epoca. Per una serie di trasferte mitiche, Fano, Sanremo, cioè Lodi, quelle io le avrei fatte stravolentieri.
1: A Lodi col fanfulla,
0: al comunale di Firenze con la rondinella, con i bolognesi in fiesole.
1: Al Tre Strade,
0: no, al Franchi.
1: Al Franchi giocava
0: con i bolognesi in fiesole. C'è gente che c'è stata, mi sa che se c'è qualcuno in ascolto che è stato a Firenze, sponda rondinella, ci porti testimonianza, perché erano trasferte. A me mancano quelle lì, io le avrei volute fare. Ciao ragazzi, effettivamente immobile si è costato molto per essere un immobile da ristrutturare.
1: Beh, adesso sembra che al Paris FC si sia,
0: no, io sono contento per lui.
1: Si sia riminchiato. No, certo, anche perché cosa ho detto?
3: No, niente, però è questa pronuncia del francese con questa tua R. Poi te esteticamente mi ricordi sempre un po' Olivier Giroud, quindi ce l'hai un po' vagamente. Ma il mio Olivier, che giocatore, ragazzi.
1: Che giocatore.
0: Ma ricordo più Simone Onestini, quello di Paolo di McKinley. Uguale, proprio.
1: Ascoltiamo i vocali.
0: Ce ne sarebbero due da ascoltarli. Ascoltiamo
1: di fila.
0: Tutti e due.
2: Ciao ragazzi, io dico che per dare una qualità alla squadra bisogna prendere giocatori di qualità. Io sono un po' vintage come te, Andrea, ma io mi ricordo che quando siamo andati in UEFA con Manfredi l'anno prima facciamo un campionato da appena arrivati in A, prendendo 6 gol in casa con l'Inter, mettendo 4 nest di qualità come furono Giovanni, Ilev, Giordano, Cabrini e Vas. La squadra insomma prese una capacità, prese anche un certo livello importante per andare in UEFA. Ok, un concatenarsi di situazione, perché vincemmo le 3 coppe importanti, quindi celebrare 3 slot, però ci vuole della qualità. Quest'anno avevamo una panchina lunga ma poca qualità per affrontare 4 competizioni così importanti. Comunque, forza Bologna sempre. Ciao Andy, ciao a tutti.
0: Altro vocale al volo.
2: C'era anche Dalla Bona. Andrea Dalla Bona.
0: No, Andrea Dalla Mora, perché Samuele Dalla Bona era il giocatore di calcio, mentre il giocatore di basket, che ho visto anche in una foto poco tempo fa, Andrea Dalla Mora, che
1: fa il ristoratore a Rimini.
0: Sì, o a Cervia. Secondo me a Cervia.
1: A Cervia.
0: Perché lui è di Cervia.
1: Lui è di Cervia.
0: Esatto. Pubblicità, rientriamo e ospiti avremo prima Dani Fabbri, poi Dani Fabbri e Mister Motola, prego.
4: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
5: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
5: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
5: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in

0: che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day mercoledì 13 maggio alle 17:30 in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
2: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
1: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi. In via Gessi 2 a Zola Pretosa.
2: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Che bella questa canzone qui, grazie a Simone Barbuti, perché l'ha messa subito in onda, grazie davvero, è bellissimo, è nuovo tra virgolette, è stato riproposto perché la prima volta che uscì questo coro fu nell'ultima giornata prima dell'interruzione per il Covid a febbraio del 2020 in quel Lazio-Bologna 2-0, dove la Lazio era in testa alla classifica, proprio grazie al 2-0 sul Bologna. Abbiamo Dani Fabri con noi, ciao Dani, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, anche buongiorno allo Scarce e all'ospite indesiderato.
0: Ciao Dani.
2: Ascolta una cosa, ma perché Dani Fabri? Ma avevi detto che c'era Gino Fabri? Io pensavo di parlare di pasticceria, di cose buone. Dani Fabri? Ah, buone, ciao Dani!
1: Tu speravi che arrivasse direttamente in radio Gino Fabri, cabaret.
0: No, è arrivato lui con le paste stamattina.
2: Stamattina l'ho portata io la colazione, infatti speravo che tu fossi qui, ma non ci sei, quindi...
0: Allora, da casa dicono Pitti, se non era ancora maggiorenne, svoltò una finale scudetto, per me era un fenomeno. Poi il mio prof era albonico, dice chi è Luca da Brescia, sì, mi sa che sia lui, e dalla Mora non era inferiore tecnicamente ai vari Myers e Esposito. Adesso aspetto un attimo.

0: della
1: insomma. Va no. Bene, io sono dell'altra sponda, però parliamo insomma. Sì. Secondo me gli due sono proprio over, nella classe over.
2: Bravissimo. Comunque lunedì tutti in costiera amalfitana a giudicare da quanto stiamo discutendo della partita, stagione finita, così. Dani, stagione finita? No, dai. Cioè, secondo me il Bologna può trovare delle motivazioni in queste ultime tre partite.
1: Allora, adesso dico una cosa che se c'è mio papà all'ascolto credo che dopo mi chiamerà insultandomi.
2: Ma questo possiamo farlo anche noi, senza.
1: Penso che lo farete anche voi. Per me la stagione Bologna è finita. Mentalmente finita, perché siamo al gas, ma non volutamente che sono in vacanza. Quando arrivi spolpo, stessa cosa che successe 2 anni fa a Napoli, che arrivarono decimi. Il momento tra la stagione che si incarta in una direzione opposta a quella che diametralmente opposta a quella che speravi, e la tua mente va fa cortocircuito e va in tilt. Detto ciò, si devono metterli. Io ieri, anche in maniera, diciamo, per creare un po' di polemica con Manfre, gli ho detto che il Bologna dovrebbe lunedì presentarsi con la difesa 3, perché è il momento di provare cose diverse. Anche in,
2: ma invece di presentarsi con la difesa 3, possiamo anche cambiare il pullman, l'aereo, cioè cose diverse, vale anche quello.
1: Ma io credo che il Bologna sia una squadra perfetta per mettersi 3-4-2-1, ad esempio. Soprattutto contro le squadre che si mettono in quel modulo lì, che altrimenti ti costringono a difendere a 6.
2: Però devi far giocare dei giocatori che, tipo con la Roma, se tu fai uno schieramento del genere e poi non metti Mori in mezzo al campo, ragazzi, fai fatica, perché non hai playmaker.
1: Ad esempio, per me non, ad esempio, io vedo il 3-4-2 senza Moro.
2: Per quale motivo?
1: Con chi? Pobega, Freuler.
2: Pobega, Freuler, benissimo. Ma se tu vai a intasarti il centro, perché poi col 3-4-2-1 vai a intasarti il centro del campo, non hai chi ti verticalizza, cosa lo fai a fare?
1: Però se per me il grande maestro del 3-4-2-1 Gasperini non ha mai avuto un play.
2: È un discorso un po' diverso, hai dei centrali di centrocampo molto diversi, perché Pasalic è un trequartista, perché De Roon è un giocatore che comunque si inserisce, cosa che invece sì, l'ha fatto anche con Freuler, ma con altri giocatori di fianco. Pobega, fai fatica a fare un discorso del genere, secondo me.
1: Per me Pobega puoi usarlo come Ederson, perché per me ha quelle caratteristiche lì, ma per provare, è ovvio,
2: sì,
1: che secondo
2: sì,
1: me
2: beh, certo.
1: Devi provare anche, secondo me, delle soluzioni, perché il Bologna ogni tanto manca di soluzioni alternative nel momento che il tuo piano partita non funzioni.
2: Sì.
1: Forse questa è l'unica postilla che io metto a Vincenzo Italiano. Ogni tanto fare una cosa diversa. Poi ci sta che fai errori, ma ci sta anche, paradossalmente, anche tornare al 4-2-3-1.
2: 4-2-3-1, ecco, quello lo vedo già un attimino diverso, perché il gioco di Italiano, secondo me, si sviluppa proprio, è imprescindibile, sempre sugli esterni, e andare a una difesa 3 perdi dagli esterni, ma proprio dal movimento dei giocatori, che fai fatica ad avere del movimento sugli esterni e imbastire una partita proprio lì.
1: Perdi, secondo me l'unico esterno che perdi è Orsolini, che effettivamente per quello che sta dando,
2: ok,
1: va bene lo stesso.
2: No, perché insomma sì, perde Orsolini, ma ragazzi, 7 gol al pari di Castro, cioè un giocatore che comunque delle cosine te le dà. Poi lascia stare che, come dice Carlotti, ci voglia la dinamometrica ogni tanto per registrarlo, però per quello che abbiamo visto adesso, Dani è uno che ancora qualche cartuccia da sparare ce l'ha. Gli altri mi sembrano veramente tipo Cambiaghi, in un letargo per questa stagione irreversibile.
0: Cambiaghi peraltro mi pare sia infortunato.
2: No, ma io ho fatto l'esempio di Cambiaghi, non che serva con Napoli. Però
1: tipo Bernardeschi e Rowe, sì, sotto la punta li vedo, sono sicuramente quelli che ci stanno meglio.
2: Sotto
1: anche
2: la punta sì, sotto la punta posso essere d'accordo con te. Però insomma, alla fine io credo che il Bologna abbia bisogno di trovare un'identità per preparare un mercato congruo e consono alla stagione prossima, Dani.
1: No, beh, quello è sicuro. Io credo che ci stiano già lavorando. Dove intervenire penso che siano, credo, abbastanza certi. Dopodiché bisogna capire cosa succede per chi viene qui a bussare. Nel senso che ci sono, a mio avviso, 3-4 giocatori che sono super appetibili. Vediamo il come si presentano qua, perché ti puoi presentare qua scherzando, oppure puoi venire qua con delle borse piene di motivi.
2: Sì, questo sono d'accordo. One, vuoi dire qualcosa su quello che stiamo mettendo in tavola come argomento?
0: Io vi stavo ascoltando. Il concetto però, Dani, è che intanto le borse piene di motivi non vanno in campo, e quindi comunque tu devi anche fare questa valutazione. Cioè, per me l'unico vero uomo mercato dopo questa stagione del Bologna rimane Lukumi, perché Rowe stesso, ripeto, è appena arrivato, cioè, nel senso, non mi sembra che rientri nella politica di una società che comunque vuole ritornare in Europa e voglia fare un campionato di vertice. Vendere un giocatore dopo cos'è, 6 mesi, 7 mesi che è qua, giovane, strapagato e comunque con un valore assoluto che è molto importante. Cioè, non è che se Rowe quest'anno fa bene a Bologna, cioè quest'altro anno ne prendi il doppio, hai capito? Se proprio vuoi fare
1: ma
0: una politica di...
1: La mia, diciamo, il mio, diciamo, quello che volevo intendere, secondo me non è la cessione di Rowe. Io sarei più sulla cessione dell'attaccante, se devo dirti la verità. Per me, se vengono qui con dei motivi, Castro, forse puoi anche ragionare.
0: Ok, la mia domanda è però, secondo te, un giocatore come Castro, lo prende l'Inter per tenerlo in mezzo agli altri 436 attaccanti che ha? Lui è uno, perché stiamo parlando di uno, io guarda faccio questa valutazione, no? Perché spesso lo incontro anche quando in passeggiata col cane, con la compagna, per Casalecchio. Cioè, lui non è uno che sta nell'attico strafigo, lui sta in Marullina a Casalecchio sereno col suo cane, la sua morosa,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: E sua moglie, che adesso è diventata moglie. Cioè, stiamo parlando di una persona con un taglio mentale, no? Di uno che è arrivato a Bologna, non ha fatto in tempo a venire fuori dal Marconi, che si era già tatuato le due torri su un polpaccio. È vero, potrebbe andare, ma siamo sicuri che questo è uno di quei giocatori con la mentalità? Cioè, Crespo, quando è arrivato in Italia, ha girato un po' di squadre, però prima di lasciare il Parma, no?
2: Sì.
0: Ci ha pensato un bel po'.
1: Ma il mio discorso non è che io non reputo Castro giocatore vero, giocatore che
0: seconda punta
1: possa, che possa comunque fare il bene di questa squadra. Io purtroppo faccio un'analisi molto più razionale. Se devo vendere qualcuno per, diciamo, alimentare il mercato sotto ovviamente un'offerta congrua a quella che si ritiene, pendo per Castro semplicemente perché storicamente l'attaccante di italiano non fa tantissimi gol, e quindi se devo sacrificare qualcosa la sacrifico in quella posizione lì, potenziando quello che può essere il discorso esterno, perché è lì che la bontà, la pericolosità e il numero di, a livello proprio di assist e gol, emergono, vengono da quella posizione lì.
0: Ok, però Dani, perdonami, ne parlavamo prima quando abbiamo citato Mbala, Zola e Vlahovic. Se tu un finalizzatore centrale fisicamente forte, Matteo Pellegrino, ti piace? Ce l'hai? Anche se sono d'accordo con te che gli esterni sono quelli che nel suo gioco ti fanno la differenza, avere un attaccante che non sia Dallinga e che non sia una seconda punta come Castro, quindi non per forza un'alternativa ma anche complementare a come gioca il Toto, a me non dispiacerebbe.
1: Guarda, sì, a me quel profilo lì piace, l'ho sempre detto, è un giocatore particolare nel calcio moderno, mettiamola così. Però ad esempio a me piacerebbe incontrare Italiano per chiedergli se non ha mai pensato di giocare con un attaccante, adesso ti faccio un nome, l'ho esasperato il concetto ovviamente, con le caratteristiche di João Pedro del Chelsea. Quindi una prima punta che non è una prima punta fisica come Pellegrino, ma che sa fare tante cose, nel senso che è un brevilinio che dribbla, è uno che viene alle gare, è uno che attacca la profondità, un atipico moderno, un mezzo tra il falso 9 e una seconda punta.
0: Sì, stavo per dirti anch'io un falso 9 in effetti.
1: Perché credo che nel suo gioco possa aiutarlo anche a sviluppare un discorso di profondità che in questo momento fa fatica, perché al netto che ti manca quel giocatore lì, e quindi il discorso di Andy prima di Moro lo capisco benissimo, cioè nel senso che Moro è l'unico che ha la verticalità o comunque che quando ha la palla cerca di fare il passaggio per superare una linea, e quel giocatore lì un po' ti manca anche però quel giocatore che attacca le profondità non solo verso porta ma che va all'esterno con l'esterno che taglia dentro, e con Ro secondo me lo puoi far molto bene, perché Ro può andare a prendere lo spazio della prima punta, lo fa con l'Inghilterra, è un attaccante che si può muovere, e sono soluzioni diverse per non essere, come posso dire, ma ogni tanto il Bologna quando gioca performa al 100%, una squadra fotonica nel gioco di Italiano, e l'abbiamo visto. Però nel momento che la tua condizione cala un pochino, cala anche probabilmente la personalità di fare un passaggio, un dribbling, non hai una soluzione, e avere anche giocatori che davanti si ruotano può essere un'alternativa, altrimenti hai sempre la punta lì, tu la cerchi, ti appoggi, però ci sono anche gli altri, Cioè io quando vedo le altre squadre vedo comunque che hanno mille soluzioni.
2: È arrivato un messaggio per te, Dani. Legatelo quel personaggio che chiamate mister. Firmato, firmato Ivano Fabbri.
1: L'avevo detto. No, ma perché vedo anche, guardando anche il Paris Saint-Germain, quelle squadre diciamo super top, nel momento della partita fanno anche cose che sono lontane anni luce da quelle che si pensano. Cioè io ho visto anche fare tanti lanci al Paris Saint-Germain. E non è solo fraseggio, cioè hanno una variabilità di come approcciare la partita, cosa che noi su questo secondo me pecchiamo un pochino. Siamo,
2: Dani, ti devo interrompere perché ho la pubblicità, poi rientriamo con anche Mister Motola, così andiamo avanti con il discorso sulla tecnico-tattica.
3: Scarce. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1. Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
3: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui, altro blocco 11:24 e doppio ospite da noi Fabbri, aggiungiamo mister Andrea Mottola. Ciao mister, buonasera, anzi buongiorno, scusami, sono rimasta ieri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vedi, ciao, che, vedi che alla fine mi hanno obbligato a chiamarti, eh?
1: Ma la mia esternazione era un'esternazione di uno che non ha ancora capito da che sponda stai. No, scherzo naturalmente.
0: Oddio, non posso dirti da che sponda sto perché sono le 11:24 e ci ascoltano, no, tutti, cioè, per quello. Hai capito?
2: Gli scarci siamo da questa parte seduti. Va tutto bene.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Ciao,
2: mister.
0: Oggi ho tre mister, ragazzi. Onestini.
2: No. Io non sono mica un mister, eh. I mister sono loro due, io
0: adesso voglio sapere da voi se siete d'accordo con Lele Frazzo, che dice: se sono l'Inter, Castro lo prendo subito anche pagando tanto, e con Esposito hai l'attacco a posto per i prossimi 10 anni. Mister Mottola, poi Fabbri e poi One.
1: Dipende sempre se tieni Lautaro scontato e tieni anche Turam, perché e quando giocherà mai, cioè questi due sono inamovibili. Ok, ci sono i cambi, 5 cambi, ma il primo cambio potrebbe essere il giocatore che hai menzionato prima.
0: C'è anche Bonini,
1: sì, c'è anche Bonini, cioè, quindi io fondamentalmente non so, ma soprattutto non so se accetterei se fossi Castro, che secondo me non è ancora un giocatore finito, cioè è un giocatore ancora che deve imparare tanto, e secondo me quest'anno a Bologna dovrà fare il salto di qualità, perché in fase realizzativa e soprattutto per il modo che ha di giocare italiano deve fare di più. Deve fare di più, perché un centravanti che non tiene in porta non è un centravanti.
0: Dani,
3: idealmente quel gioco lì è cucito su di lui, quindi poi è vero anche quello che dice Andrea, il fatto delle possibilità che avrebbe di giocare, sarebbe diciamo la coppia perfetta nel momento che non gioca Lautaro Martinez.
0: Sì. Mone?
2: Sono d'accordo con quello che hanno detto loro, tanto anche su quello che dice mister Mottola quando parla del fatto che non è ancora un giocatore.
0: Ricordiamo un 2004,
2: È un 2004, ha potenzialmente lo chiamano il piccolo Lautaro, come lo chiamano, Torito, cioè, perché comunque le caratteristiche sono quelle. Il problema è che a margine deve crescere ancora, e poi secondo me comunque cioè l'Inter è una cosa grossa,
0: troppo forse per lui adesso. Sì, sono d'accordo. Da Castro vi sposto su Rowe, perché chiede Sandrino: beh, Rowe dipende se la borsa è piena di buoni motivi, è molto capiente. Hojlund dell'Atalanta mi pare sia andato via dopo un anno, manco da titolarissimo. Se serve per alimentare un buonissimo mercato, ben venga. Quindi uscite per poi reinvestire nel mercato. Dani, mister Mottola e poi Ione.
3: Sì, io credo che se arrivi uno offerta modello Hojlund, e adesso vado a ricordo, mi viene tra i 60 e gli 80, giravo in quel, sì, in quelle decine lì.
0: Ti sento male però, Dani.
3: Adesso sono in una parte di San Lazzaro.
0: Allora facciamo, fermati un attimo, facciamo andare mister Mottola, poi torniamo da te, prego mister.
1: Ma guarda, sinceramente io non faccio il tesoriere, non faccio ragioniere, quindi ragionare sui soldi degli altri faccio fatica a ragionare, no, anzi, faccio molto in fretta a ragionare sui miei, non ne ho, quindi è molto semplice. E
0: mi sembra corretto.
1: Detto questo, io penso che ci sia un momento nella vita di un giocatore che devi capire, e qui deve essere bravo il suo procuratore a capire quando è il momento di far cambiare aria a un giocatore. Mi spiego: se Castro va via e per andare all'Inter, secondo me fa un errore. Se invece quest'altro anno fa bene e punta a qualcosa di diverso, secondo me allora si potrebbe aprire degli scenari importanti.
0: Dani, sei uscito dal buco?
3: Sì, mi sentite adesso?
0: Sì, benissimo, vai, finisci pure il tuo.
3: No, quello che dicevo è che è ovvio che se arrivasse un'offerta delle decine che è arrivato per Højlund, credo che non puoi non accettarla, anche perché ti garantirebbe l'opportunità di fare un mercato diverso e soprattutto a largo spettro. Che io sono uno di quelli che ritiene che Bologna deve stare almeno.
0: Ti sentiamo male, Dani. Perdonami. Vai avanti tu, Ne, finisci tu.
2: Ma io rimango allineato ancora con Andrea. Cioè, il concetto è i giocatori tra di loro poi comunque parlano, sì, rimangono amici tra virgolette anche dopo. Allora guardiamo, cioè, nella testa di uno come Castro, lascia stare i procuratori, mister, perché tu sai benissimo di cosa stiamo parlando, no? Però io dico, hai visto quello che è successo a Zirze, hai visto quello che è successo a Ndoye, hai visto quello che, guarda, è capitato anche a Beuco, ma visto che vogliamo parlare anche di Lukumi, no? Ma perché io devo, giocatore, nel momento in cui non ho ancora raggiunto l'hype ma sto arrivando a diventare davvero un giocatore importante in un ambiente che mi permette di diventare un giocatore importante, perché me lo dice il mio procuratore, per andare a prendere due soldi che tanto se non li prendo oggi li prendo dopo domani?
0: Io credo che il caso di Zirze sia il caso più clamoroso e lampante che sia. Lo riprendereste Zirze? Mister Motola, lo riprenderesti Zirze?
1: A che ora devo andarlo a prendere?
0: Bravo, siamo in due, vedo anch'io. Stecchiamo. Dani Fabbri.
3: Me lo devono servire su un piatto d'argento quasi regalato.
0: One?
2: Lo vado a prendere io davvero.
0: Tre, te lo serviamo noi il piatto d'argento del frigione, che c'è anche la sagra, così vieni con noi, Dani.
2: Oh, che poi, scusa, è quello che diceva Dani Fabbri prima, cioè Zirze potrebbe essere quel giocatore di cui parlavi tu prima, o no?
3: Assolutamente sì, però se vuoi tornare qua devi venire, non dico gratis, ma quasi.
0: Ma no, dai, non è così scarce.
4: Io a Bologna lo riporterei, sì. Io lo riporterei, sì, ragazzi. Ciao, a me piace tantissimo.
0: Per il gioco di italiano, secondo me sarebbe il prototipo del centravanti ideale. Andrea, cosa ne pensi?
1: Ah, sì, certo, indubbiamente. Ma non avevo ancora sentito scarso un altro virtusino.
0: No. Siamo a parte Dani Fabbri, siamo tutti fortitudini.
1: No, bene, no, ma io sto stemperando la tensione di oggi, sì, di stasera, ecco perché sto dicendo questo. No, io Zirze, ragazzi, ribadisco, è un giocatore che a Bologna, secondo me, ha fatto non bene, benissimo, quindi se ci dovesse essere un ritorno io lo riprenderei volentieri, indipendentemente dalle cifre, che ribadisco non è un mio punto.
0: Sì, assolutamente, però è un giocatore che io rivedrei a Bologna, assolutamente. Questione Lukumi, Dani, questione Lukumi, come la vedi? Secondo te è possibilità che rimanga? Perché dicono sia combattutissimo se andare o no, questo è un ascoltatore da casa.
3: Guarda, io credo che lui è combattuto perché vorrebbe provare il salto, però vuole il salto grosso, cioè se deve andare in una squadra che può essere un po' meglio del Bologna ma non un top team, questo secondo me gli crea indecisione. Ovvio che se arrivasse il Barcellona io sarei il primo a dirgli vai, sono contento che tu vai là, perché credo che lui possa la fare molto bene, molto più di quello che potrebbe fare Bastoni, giusto per nomi che girano nell'orbita Barcellona. Ovvio che se devi andare al Sunderland forse io rimango a Bologna.
0: Bravo, sono d'accordo con te. Mister Motola, poi Ione.
1: Sì, non ha fatto una piega quello che ha detto lui. Secondo me è un giocatore che privarsene, insomma, proverebbe qualche terremoto a livello difensivo e fin qui siamo tutti d'accordo, però secondo me Lukumi è un giocatore che nel campionato inglese potrebbe fare un po' più fatica, nel campionato invece spagnolo farebbe benissimo, perché ha delle caratteristiche e quindi io lo vedrei più nel campionato spagnolo.
0: Esatto, Ole.
2: Ah, io come ho scritto la settimana scorsa, se mi avessero dato anche Mina, io avrei fatto il muro colombiano là dietro, hai capito? Uno che randella e strizza capezzoli e quell'altro coi piedi educati. Poi fate come volete voi.
0: Un maleducato e un educato.
2: Guarda, e poi parlano la stessa lingua, giocano in nazionale. Guarda, credi, sarebbe stato veramente il top.
0: Vorrei concludere l'intervento con questo messaggio di Stefanone, perché mette a luce una particolarità del mister. Per quanto io stimi Italiano, dice, ci sono delle parti del campo in cui secondo me ha delle lacune. Attacco centrale, una valanga di appoggi e fraseggi senza un attacco alla profondità e senza verticalizzazioni. Castro ad esempio, con un attore che sa fare questa parte, potrebbe segnare tantissimo perché è fortissimo. Difesa a volte senza una logica, specialmente sui calci piazzati, aggiungo anche sugli angoli. Molto bene invece secondo Stefanone il centrocampo. Siete d'accordo mister Motola, mister Fabbri? E poi One, vi chiedo di essere abbastanza breve.
1: Ma guarda, ci sono tante caratteristiche che parlarne in 30 secondi o 10 secondi è veramente difficile. Io penso che Italiano, come tutti gli allenatori o quasi tutti gli allenatori, prediliga certe situazioni del campo, quindi è più preparato. Quali sono gli allenatori che preparati al 100% sono quelli, gli Arteta, i Guardiola, gli Emery, sì. Cioè, secondo me sono questi gli allenatori. Quindi io, secondo me, ma è una cosa importante sul centrocampo del Bologna, il movimento senza palla è importante e quindi con Freuler adesso in queste condizioni facciamo veramente fatica. Questo è il mio pensiero.
0: Dani.
3: Guarda, ha detto tutto bene Andrea, io aggiungo anche che nel caso rimanessi Italiano forse gli devi portare un giocatore modello Torreira che aveva Firenze, dove fece un anno pazzesco e quelle caratteristiche lì a noi mancano.
0: Sì, su questo posso essere d'accordo con te. Poi, allora... dicono da casa sono in centro, se possiamo cantare qualcosa per accompagnare la camminata. Questo è Davide il critico, che saluto, ciao Davide. Poi Mina, simpatico come Pittis Rusconi eccetera eccetera, e quando ho imparato che abita a Bologna è diventato il mio mito. E poi se la ride Simone, e Simone dalla palestra.
1: Ma chi? Carlos Mina?
5: Sì,
0: no, Mina il giocatore del Carlos Mina, ragazzi,
2: ieri
0: qua con Carlos Mina vai proprio nel romantico più romantico, che mi fai stringere di qua, veramente giocatore enorme, un giocatore clamoroso.
1: Guarda, ieri giovedì sera ero a cena con Gentilini e Jack Zatti. Che ci sarà anche stasera al palazzo, e quindi abbiamo ripercorso i fratelli Douglas e tutte quelle cose lì, e mi è venuta una fitta al cuore vedendo quei giocatori, perché io l'ho visto, è 55 anni che vado a vedere la F. Sì, quindi Carlos Mina è cowboy numero uno, era incontrastato.
0: Grande. Andrea, noi ti ringraziamo tanto, grazie per essere stato con noi, forza fortitudo questa sera e poi vedremo come andrà tutta la serie, perché sarà poi da andare anche ad Avellino. Grazie Andrea.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Grazie, ciao, grazie. Mister.
0: Grazie,
2: ciao,
0: mister.
3: Ciao Andrea.
0: Grazie mister.
3: Ciao Andrea.
0: Caro Fabri, ti lascio a Edo che chiede se hai finito, poi digli di sì tranquillamente e gli diamo un bacione anche a Edo. Grande. Ciao, ciao Dani.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie Dani.
3: In bocca al lupo per stasera, anche se non sono dell'altra sponda, perché il derby sarebbe bello.
2: Ti manca.
0: Anche a noi manca un sacco.
3: La settimana prima e la settimana dopo, indipendentemente da tutto, sono cose che anche i giovani dovrebbero vivere.
0: E questo manca.
2: Siamo d'accordo.
0: È vero. Ciao Dani, grazie.
2: Ciao Dani.
0: Ciao Dani. Ciao Dani. Ciao Dani. Signori, io vi lascio nelle sapienti mani di Simone Onestini, di Matteo Scarcelli, perché purtroppo ho un impegno, quindi devo finire un attimo prima per quanto mi riguarda. Ci sarà il bomber nell'ultima parte, quindi contattatelo pure. Signori, con me ci vediamo lunedì sera per il prepartita di Napoli-Bologna. Ragazzi, grazie per avermi
4: coadiuvato
0: oggi nella messa in onda di fino alla fine del Forza Bologna. Ciao a tutti, per me, per voi, continuate.
2: Ciao Andy.
5: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domani alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
5: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
6: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
5: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
10: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
11: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il palapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Bentornati qui a Nettuno Bologna 1 per l'ultimo blocco di Fino alla fine Forza Bologna. Io sono lo Scarce, in compagnia qui con me c'è il grande One Onestini. Dovremo avere con noi anche il padrone di questa trasmissione, Fabrizio Carlotti, il Bomber. Ciao Bomber.
1: Ciao, ben ritrovati tutti quanti.
2: Buongiorno,
1: ciao, un saluto a tutti.
0: Grande Bomber, ti abbiamo pensato intensamente durante la trasmissione, perché sai, è venuto fuori la solita querelle Orsolini Salà.
1: Ma lì ti perdono, sei milanista, c'è poco da fare. Intanto ragazzi, volevo darvi veramente un grande abbraccio a tutti quanti, anche a quelli che ci ascoltano. Grazie, grazie infinite in questi giorni, insomma, dove sì, ho dovuto stare vicino a mio padre, perché comunque per la mancanza. E grazie, grazie davvero a tutti. E poi su quello che riguarda Salà, adesso andrò a fare il la richiesta dell'accompagnamento per te, perché c'è niente da fare. È così.
2: Ascolta Bomber, intanto ci uniamo alle condoglianze, sì. E insomma, sappiamo che per te è stata una mattinata intensa, e insomma adesso magari alleggeriamo un pochettino, per quanto possa essere, parlando di calcio, che insomma è anche terapeutico in un certo senso, no? Per certe cose tu,
1: certo,
2: sai,
1: certo,
2: che
1: certo.
2: Insomma, non abbiamo parlato di portieri stamattina, e aspettavo te.
1: Nel è incredibile,
2: senso... no? Anche perché gli ascoltatori, stamattina siamo entrati in un tourbillon legato al basket, e abbiamo tirato fuori, cioè ti dico, abbiamo parlato di Angelo Reale, quindi veramente tutto quello che poteva essere il basket del passato. E continuano ad arrivare messaggi, no? Qui nei citano giocatori di Fabriano, di Cantù, ci siamo divertiti un sacco. E, però ecco, abbiamo parlato del fatto che il mercato del Bologna potrebbe veder perdere alcuni, potrebbe vederci perdere alcuni giocatori. Abbiamo visto che c'è qualcosa che potrebbe arrivare, perché magari Sartori ha già lavorato, però di portieri non abbiamo parlato. Siamo tutti d'accordo sul fatto che, almeno mi sembra, no, nelle nostre soventi, diciamo, discussioni, sul fatto che se il buon Skorupski sta bene, a 35 anni, in forma smagliante, è ad oggi uno dei primi, possiamo dire, 3, 4, 5 portieri della Serie A?
1: Beh, intanto l'abbiamo sempre detto che prima del primo infortunio Lucas era veramente non solo tra i primi 3 o 4 portieri della Serie A, ma uno dei portieri più in vista in Europa, per quello che riguarda l'Europa League e per quello che riguarda il campionato italiano. Quindi aveva fatto uno step veramente importante. E dopodiché sono successi due infortuni, di cui tutti e due muscolari, tutte e due le gambe, diventa un attimo un po' più complicato anche mentalmente per un portiere. C'è da dire che per il prossimo anno, se è integro e tutto il resto, è un giocatore su cui si può contare. Il problema rimane gli infortuni. È il 12 e ci vuole qualcosa di più concreto, ci vuole un giocatore più pronto, ci vuole un giocatore che possa comunque dare un'affidabilità diversa e, ahimè, bisogna dirlo, anche una fiducia diversa a quella che è la difesa. È logico che, se andiamo a vedere quello che Skorupski si è conquistato e si sono conquistati anche i difensori, era una sinergia diversa rispetto a quella che abbiamo visto dall'inizio di dicembre in poi. C'è da puntarci ancora, perché è esperienza, perché comunque tu vuoi, speriamo, come dice la società, tornare in Europa. E poi io sinceramente la butto lì: Skorupski, Caprile e Pessina, perché Pessina io lo vedrei volentieri andare a giocare da un'altra parte, ma non perché mi fa schifo, perché deve fare la famosa deve mettere su nel copone un fratello.
0: L'apprendistato
1: di...
0: Bomber.
1: Beh, appunto... Sì, è un apprendistato, deve mettere sulla cotica proprio, perché stare attaccato in porta, magari in campi non proprio consoni, dove ti insultano dal primo all'ultimo momento, che ce l'hai attaccati dietro la schiena, sentire la pressione di 38 partite, sentire che magari puoi aver fatto un errore e la partita dopo non ti puoi permettere di sbagliare, e che si chiama esperienza, e sono quelle cose che ti fanno crescere.
2: Beh, quindi voglio dire, considerando che comunque la figura del terzo portiere, adesso quest'anno veramente abbiamo avuto più infortuni che cioè, ci mancano le cavallette quest'anno e poi, però voglio dire, la figura del terzo portiere oggettivamente potrebbe essere anche demandata a un uomo d'esperienza o a un giovane, ma senza troppe aspettative, nel senso, io sinceramente sia Ravaglia che Pessina li vedrei bene a giocare, nel senso, se tieni Skorupski non so, sai, se avrei il coraggio di mettere un secondo o comunque metterlo già in competizione con un Caprile, nel senso che se forse sarebbe più opportuno avere un portiere pronto, ma pronto che se Skorupski fisicamente ha dei problemi ti possa dare una mano. Però io, il ruolo del portiere, io vorrei definirlo prima chi è il titolare, capito? Perché se tu hai Skorupski, Caprile, chi è il titolare? Cioè, hai capito dove voglio arrivare?
1: È interessante, interessante.
2: Diventa veramente dura poi da gestire, capito? Quindi allora, Bomber, abbiamo un po' di messaggi.
0: C'è anche Andy ha mandato un audio. Non so se.
2: Allora Andy. Oh, cioè,
0: non so che roba, 5 secondi.
2: L'abbiamo mandato via. Siamo riusciti a toglierci il conduttore della trasmissione. Adesso ci manda i vocali. O che è rimasto bloccato in ascensore. Ascoltiamolo, magari. Facciamo.
1: Tiene tutti sull'attenti. Tiene tutti.
0: Sentiamo cosa dice. Vai.
3: No, ma parliamo 2 minuti di portieri, perché non lo fa mai, grazie.
2: Cioè, siamo stati 4 ore, Bomber, abbiamo aspettato te per parlarne, capito?
1: No, ma immaginavo, perché visto, ho detto subito l'argomento portieri, ho detto lei, Sagna, perché poi non è... calcolando che oggi un saluto era doveroso, comunque ve lo facessi, anche perché, come dice sempre Andy, che è in ascolto, sia il letame che la torta si mangiano tutti assieme, quindi non è che posso esimermi da non parlare prima di questa sconfitta, e facciamo i complimenti al Napoli per questo 4-0, nonostante i 3.000 tifosi del Bologna in seguito della squadra, lunedì sera alle 8:40, quando per loro la partita inizierà magari alle 9:10, perché arriveranno dentro. Ah no, è vero, non possono andarci.
2: Ah, ecco, esatto.
1: Non possono andarci, è vero.
2: Allora, no. Aspetta che volevo provare a leggere un po' di messaggi, per esempio questo, dove ti citano: grande Bomber, per mettere le basi ad una bella prossima stagione sarebbe doveroso, senza fare nomi, che qualcuno pedalasse fino a Milano Marittima. Grazie. Questo qualcuno poteva essere un nostro ospite stamattina, ma ha avuto un contrattempo.
1: Quello lì sì, potrebbe fare, ma adesso vedremo di farla, di riuscire a fargliela fare arrivati a questo punto qua, perché così ci leviamo anche questo dubbio. No, levarselo questo dubbio.
0: Tra l'altro, Regaz, non abbiamo fatto, scusate, una cosa oggi in questa puntata: non abbiamo dato le probabili formazioni di lunedì.
1: Io non le so.
0: Io te le vado a dare al volo, ce l'ho al volo, e perché non potevo andare a chiudere la puntata senza le prove, anche se mancano 2 giorni. Napoli-Bologna, lunedì 11 alle ore 20:45, stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a dare brevemente quella anche del Napoli. Napoli di Conte, 3-4-2-1, Milinkovic-Savic, Beukema lo danno titolare.
2: Ah, gioca!
0: Rachmani, Buongiorno in difesa, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez a centrocampo, i due dietro la punta, De Bruyne, Alisson, Santos alle spalle di Rasmus Højlund. Questa è la probabile del Napoli. Andiamo a vedere il Bologna di mister italiano, 4-3-3 come modulo, Ravaglia in porta, Zortea, Helland, Lukumi e Miranda in difesa, Som, Freuler e Moro a centrocampo, Bernardeschi, Castro e Rowe in attacco.
2: Bomber?
1: Beh, direi che è quella che si aspettano tutti, quindi non sarà quella che partirà. Perché bene o male diciamo che è quella che si aspettano tutti, soprattutto tra centrocampo e attacco. Vedremo un po', perché è una partita insomma che ha un risultato già scritto, che comunque il Napoli deve comunque continuare a vincere oppure cercare di farlo, e diventerà complicato. Noi non riusciremo a blindare questo ottavo posto, anche perché siamo già noni, e queste ultime tre partite per noi sono veramente complicate, partendo da questa.
2: Mi pare di aver letto che è rientrato da quel mezzo infortunio che aveva anche Lico Giannis, quindi se non gioca domani probabilmente, considerando anche che suppongo sia in uscita Miranda, secondo me di queste tre ne giocherà, perché io domenica non l'ho visto particolarmente brillante, no. Quindi secondo me farà un po' di turnover anche per quanto riguarda i terzini, ecco, quindi non solo Zortea, ecco. Allora
1: Ma di brillante l'ultima partita del Bologna, a parte Lucumi e Ro, c'è stata solo l'acqua.
2: In effetti, diciamo che eravamo un po' col passo adelante. Allora, io ne ho veramente tanti, ma non so mai dove.
0: Penso che abbiamo il tempo di leggerne tre o quattro al massimo, non di più, anche perché abbiamo per l'esattezza 3 minuti.
2: Allora, guarda,
1: leggi i messaggi.
2: Il gioco di italiani, i terzini sono fondamentali e la situazione attuale è drammatica. Ecco, a tal proposito, vedi che
1: bene, ci sono gli ottimisti, servono sempre.
2: È vero, c'è sempre bisogno. Allora, abbiamo un vocale, facciamo partire questo vocale.
4: Ma riguardo a Lucumi, io sono contento che vada via, non perché non mi piace, perché purtroppo lui è molto forte singolarmente, ma non è forte da reparto. Cosa voglio dire? Che non è uno che sa dirigere una difesa. Come Beckham era un po' meno forte Lucumi, ma registrava meglio la difesa che la Fiori anche. Lucumi è molto singolo come difensore, basti vedere tutti gli errori che faceva ogni tanto, decisivi. Non è un difensore da reparto che può istruire, insegnare, aiutare a far crescere altri difensori. Dai, speriamoci in un altro nuovo forte difensore.
2: Bomber, cosa ne pensi?
1: Ma secondo me, capo primo, se non avessimo avuto Lucumi quest'anno sarebbe stata una tragedia. Io credo che abbia, non dico fatto reparto da solo, ma ci va quasi vicino. E poi se penso a Lucumi e Mina in nazionale, non so dei due chi è che dirige la difesa. A me sembra che quest'anno non l'abbia diretta male. Finché c'è stata la chimica, che comunque c'è stata anche Lucas, direi che la difesa del Bologna era un 0-9 di gol presi.
2: Tu, Scarsi, cosa dici?
0: No, dico che io la penso come il Bomber, quindi io Lucumi comunque un giocatore che proverei a tutti i costi a tenere, anche se lui comunque sono diverse sessioni di mercato che chiede la cessione, lo sappiamo tutti. Però chiede la cessione a condizioni che può migliorare la sua situazione. Cioè lui è come se dicesse: io a Bologna comunque alla fine della fiera ci sto anche bene, però se devo migliorare la mia carriera ci va. Sicuramente per me non la migliori con un Sunderland di come si parlava, ma la migliori con una piazza importante in Premier League, è tutto qua. Poi ovvio che in Premier League anche l'ultima in classifica ti dà uno stipendio doppio rispetto a Bologna o ma Barcellona, infatti... anche se il Barcellona sembra orientato per quest'estate su Bastoni.
2: Ecco, Bastoni, Lucumi, io non faccio cambio neanche se mi pagate, però sono punti di vista. E comunque sia, per l'ascoltatore, Beckham è andato a Napoli e non gioca, Lucumi, se dovesse andare via, come diceva giustamente il Bomber e anche Scarce, lo fa per andare in una big, e se vai in una big a quel livello vuol dire che hai delle qualità che gli altri non hanno. Detto ciò, siamo arrivati in fondo al vostro sabato, che è diventato anche un po' mio. Io ringrazio Andy Persico per avermi ospitato nel suo Fino alla fine Forza Bologna. Ringrazio il Bomber per avermi ceduto lo scranno per queste tre ore meravigliose, lo Scarce perché è un regista meraviglioso.
0: Grazie a te, One.
2: E Bomber, tutti voi che ci avete ascoltato.
1: Bomber, grazie a tutti quanti, grazie, esatto. Grazie Simon, grazie One per avermi assolutamente e degnamente sostituito anche a livello tecnico, e quindi grazie davvero a tutti quanti, ragazzi.
0: Bomber, ma soprattutto vai.
1: Grazie a
5: Luque. Fino alla fine Forza Bologna è presentato da...
6: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 12 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Aveva tentato di togliersi la vita. Reo confessa.

0: Argentina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il 20enne croato Pritz Mic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1 Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
4: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
5: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 Playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90 su Nettuno Bologna 1.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
15: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
4: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
5: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto. Aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
8: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
9: people. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
7: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
6: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1. Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
8: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
5: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi,

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
5: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
4: 3B Nuova Minelli?
5: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.
3: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
3: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
8: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
8: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
8: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaiolli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19 ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia, e la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
12: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
13: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
14: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
15: Con Bologna Clean l'intervento anti-blatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
14: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
15: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
8: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
7: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1. Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: All'Esselunga è tornato il sotto.

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Via! So!
4: Ah, così non ci riuscirai mai.
3: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
3: Ma va! Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Questo divano è bellissimo.
4: Prendilo.
3: Aspetta, anche quello.
4: Deciditi.
3: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
4: Problemi seri.
3: Allora li provo tutti.
5: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il Parco Divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
8: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
6: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
10: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
9: 3B Nuova Minelli?
10: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
13: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
12: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
13: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
12: Registrati su appenninoallavoro.it.
13: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
12: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.

0: 13 domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro, l'arte dell'abitare.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
5: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
6: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
7: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
6: Registrati su appenninoallavoro.it.
7: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
6: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
8: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
6: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
6: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
7: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
9: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3D Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
8: 3D Nuova Minelli?
9: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3D Nuova Minelli. Minelli.it.
10: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariere in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina wifi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del lavoro. L'arte dell'abitare.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
3: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
2: 3B Nuova Minelli?
3: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta prezzo soci.
8: No, io lassù non ci salgo.
9: Neanche io, soffro di vertigini.
8: Manutenzioni in altezza?
10: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
11: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
12: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
13: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci in ciabatta e chiamare noi.
14: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
13: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
14: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347-1417-133.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: United.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
4: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
6: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
6: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
6: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
7: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
6: Registrati su appenninoallavoro.it.
7: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
6: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: 85. Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
1: Questo divano è bellissimo.
2: Prendilo.
1: Aspetta, anche quello.
2: Deciditi.
1: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
2: Problemi seri.
1: Allora li provo tutti.
3: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
4: La Proloco di Solarolo vi invita alla festa dell'Ascensione dal 14 al 18 maggio. Mercatino Bisti e Creativi, il parco divertimenti, stand con specialità romagnole, valdostane e tedesche, corso per aspiranti artisti graffittari, torneo di basket, il 14 Team Dance Borgo, il 15 i Fantamusica, il 16 il Filo della Comicità, il 17 Vivi il Paese i Bastard Jazz, il 18 i Club Mauris. Seguici sui social e su prolocosolarolo.it.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day mercoledì 13 maggio alle 17:30 in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
5: Salve, vi devo parlare delle blatte. C'è un solo modo per eliminare la blatta: non darci di ciabatta e chiamare noi.
6: Con Bologna Clean l'intervento antiblatte a prezzo fisso, solo 69 euro.
5: E se non è sufficiente alla prima, noi torniamo gratuitamente.
6: Problema di zanzare nel tuo giardino? Chiama subito Bologna Clean 347 1417 133.
7: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
8: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
9: Sabato 16 e domenica 17 maggio, porte aperte da Infissi Group a Casalecchio di Reno dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al comfort e al design per la vostra casa. Solo per questo weekend, zanzariera in omaggio con l'acquisto di Infissi, centralina Wi-Fi omaggio con l'acquisto di una pergola e un'ulteriore promozione esclusiva riservata a voi. Inoltre potrete visitare la mostra dell'artista Andrea Benetti sulla soglia del tempo. Infissi Group a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro. L'arte dell'abitare.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del Lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Per te che sei socio, alla Coop oltre 1000 prodotti a prezzi ribassati ogni mese. Un impegno per garantirti sempre una spesa conveniente, senza rinunciare alla qualità. E questo non è poco. È Coop Alleanza 3.0. Cerca in negozio tutti i prodotti con l'etichetta Prezzo Soci.
3: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
0: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
2: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
0: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
2: Registrati su appenninoallavoro.it.
0: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
2: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
0: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Dall'8 al 10 e dal 15 al 17 maggio a Padulle di Sala Bolognese torna la sagra del tortellone e della carne alla griglia. Nel verde del parco di Casa Largaioli ti aspettano i volontari della Protezione Civile con un menù tutto da gustare. Tortelloni, gramignone, carne alla griglia, crescentine e borlenghi. Dalle 19, ristorante coperto, aperto anche in caso di pioggia. E la domenica si mangia anche a pranzo. Spettacoli gratuiti, spazio bimbi e mercatini per tutti. Seguici sui social e vieni a trovarci.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Faccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
7: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
6: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
8: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
11: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
10: 3B Nuova Minelli?
11: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli. 051 40 11 57. 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, benvenuti questa sera in diretta dal Gianni Falchi, qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1 e sul canale 93 del Digitale Terrestre. Matteo Balduzzi e Jonas Casoni, qui per voi questa sera a raccontarvi questa seconda gara di questo weekend che vede affrontarsi la Fortitudo Unipol Bologna e la formazione del Nettuno Baseball Club, che in questo momento sta venendo, è qua che è presentata dal nostro principe degli annunciatori, degli speaker, il nostro caro Steve Donati, che sta appunto presentando il lineup della formazione ospite. Ricordiamo, per chi non avesse seguito, dopo avervi bonariamente redarguito, la partita di ieri sera, che la nostra Unipol è già in vantaggio nella serie per 1-0, avendo vinto la prima gara ieri sera qui sempre al Gianni Falchi, la gara dello straniero, per 2-1, al termine di una gara che alla fine ha visto gli animi, diciamo, per minimizzare, scaldarsi in maniera abbastanza veemente, con protagonisti soprattutto da lato nostro il nostro rilievo Laurenzio, che diciamo ha trovato da ridire con tutta la squadra nettunese per una serie di ingiurie che lui ha dovuto subire lungo tutto l'arco di tutta la sua partita. Alla fine non si è trattenuto più ed è letteralmente esploso, facendo scattare quindi una rissa tra tutti i giocatori in campo, che ha, diciamo, un po' degenerato il clima comunque sostanzialmente tranquillo della partita di ieri sera. Lasciamo un attimo spazio agli inni nazionali, a tra poco per l'inizio della partita.

E dopo il sì che chiude l'inno nazionale, siamo pronti a presentarvi le formazioni in campo schierate questa sera dai rispettivi manager, cominciando dalla formazione difensiva della nostra Unipol Fortitudo Bologna, che schiera la seguente formazione con gli esterni che sono da destra a sinistra Federico Celli, Lorenzo Doboletta e Gilberto Borghi, poi all'interbase Shervy e Newton, in terza base abbiamo Francinel Martina, in seconda base abbiamo Alessandro Vaglio, in prima base Samuele Gamberini e la batteria composta dal ricevitore Ernesto Liberatore e dal nostro partente di questa sera che è Mark Civit. Risponde Nettuno con il seguente line-up offensivo composto da Nathaniel Battista, Manuel Zazza, Jorge Aloma, Javier Lopez, Andres Annunziata, Federico Giordani, José Andres Paula, Giovanni Di Turi e il battitore designato Riccardo Mazzanti. Tutto è pronto, la nostra difesa sta per schierarsi in campo in attesa di effettuare da parte di Mark Civit i propri lanci consueti di riscaldamento, e questo ci permette anche di andare un attimo a dare anche il quadro completo delle altre partite che si giocano questa sera. Nello specifico a Crocetta, che ospita il BBC Grosseto, poi a Grosseto la Bigmat, l'altra squadra di Grosseto, ospita la Palfinger Reggio Emilia, poi c'è la partita tra Collecchio, padrona di casa, e San Marino Baseball, e a chiudere a Parma la formazione ducale ospita l'Hotsend Macerata in quello che è l'ultima giornata d'andata di questa regular season, che poi vedrà con il prossimo weekend l'inizio della fase intergironi che la nostra Unipol dovrà andare ad affrontare contro un'altra compagine assolutamente temibile, ovvero proprio la formazione di San Marino, che affronteremo qui al Gianni Falchi venerdì sera nella prima delle due gare che ci vedrà impegnati nel prossimo weekend, per poi rendere visita sotto le pendici del Monte del Titano sabato prossimo, sempre qui in diretta per voi e con voi sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Mark Civit sta completando i lanci di riscaldamento, gli arbitri che a breve di cui a breve vi daremo conto hanno già segnalato l'ultimo lancio che arriva in questo momento. Il liberatore va con la consueta assistenza in seconda, che chiude il riscaldamento prima dell'inizio del primo inning di gioco. Gli arbitri sono il signor Braga a Casabase, coadiuvato dai signori Costantini in prima e Machiavelli in terza, e tutto è pronto per l'inizio della partita. Mark Civit, come detto, a guidare dall'alto del Monte di Lancio la propria difesa assieme al proprio compagno di batteria Ernesto Liberatore, e l'arbitro capo, il signor Braga, chiama il play ball. Battista è lead off per la formazione di Nettuno, e Civit parte subito con uno strike, con questa dritta in mezzo al piatto che Battista lascia passare senza colpo ferire. Ora secondo lancio a casa, e con la punta della mazza Battista questa volta gira in foul per il secondo strike, quindi massimo vantaggio per il nostro partente, che ora potrà amministrare e prova a ingannare Battista con questo lancio che però non trova l'area di strike, e quindi vale il primo ball, un ball e due strike, il conto sul lead off di Nettuno, che ora lascia passare questo lancio e fa bene secondo il giudizio dell'arbitro capo, perché la palla evidentemente era alta rispetto all'area di strike. Liberatore era già pronto a far partire la girandola
Ora tocca Battista, ma la pallina finisce in zona di foul lungo la linea di terza. Dicevo, Liberatore era già pronto a effettuare l'assistenza in prima per far partire la consueta girandola che parte sempre dopo uno strike out, sempre a basi vuote chiaramente. Ora va Civit, ora tocca Battista e la palla passa sotto, e la palla passa sotto Franci nel Martina, che era andato per coprire la pallina, ma la palla sfugge, quindi salvo in prima Battista su errore 5. E quindi la nostra difesa si complica con le sue mani, un out che sembrava semplice, ma la pallina purtroppo non è stata controllata da Martina. E quindi con l'uomo in prima, Nettuno ora va nel box di battuta con Zazza, che però non riceve il primo lancio da parte di Civiti, in quanto quest'ultimo ha provato un pick off verso la prima. Ora arriva a casa col primo strike, quindi parte nuovamente in vantaggio sul conto, come fu prima con Battista. Occhiata in prima ed ancora un pick off, questa volta proprio un po' più deciso. Civit, che è anche avvantaggiato dal fatto di essere mancino, quindi ha la visuale libera su Battista in prima. Ora a casa per il secondo lancio, che è ancora strike, lasciato passare da Zazza. Ancora vantaggio per il nostro Mark. Che ora va a casa per il terzo lancio. Ed è strike out guardato in tre lanci. K looking numero 1 ai danni di Manuel Zazza, che è il primo eliminato per la compagine nettunese. E ora Jorge Aloma nel box di battuta, pronto ad affrontare i lanci di Civit, sempre con Battista in prima, su errore della difesa, ma con un out a nostro favore. Sempre un'occhiata in prima da parte di Mark e prova un pick off, questa volta di veramente alleggerimento a dir poco, sembrava proprio giusto per tenere buono Battista. Ora a casa, questa volta la pallina è bassa interna, un ball e zero strike sul conto di Jorge Aloma.

0: onesto. Altri segnali adesso da parte di Annunziata Pecci, che va a casa con il terzo lancio. A vuoto il capitano, si carica del secondo strike. Intanto segnaliamo ovviamente il solito nostro off topic con Sinner che dice buona la prima a Roma, 6-3-6-4 su Hofner e passa al secondo turno a casa Pecci. Intanto col quarto lancio, esterno ball numero 2, perché qui facciamo anche sport minori. Non possiamo parlare di calcio questa sera perché gioca il Lecce con una squadra che non mi ricordo chi è e onestamente di cui mi frega il giusto. Batte Doboletta, intanto infila la valida al centro. Valido al centro di Lorenzo Doboletta, quindi batte valido anche lui, singolo al 8. E si unisce alla festa anche lui, ormai rimane soltanto liberatorio non aver battuto valido, per lui una volata di sacrificio sul punto di Alessandro Vaglio e un out in diamante, quindi vediamo se da qui a fine serata Ernesto riuscirà a iscriversi a tabellino anche lui.
1: In realtà mancano.
0: Ma sono gubbiata, sai, anche Gambero battuto, è andato in base per ball. Sì, hai ragione.
1: Anche a Gretti.
0: Anche a Gretti, sì. Anche a Gretti, così come il povero Martina è uscito infortunato dopo essere stato colpito da una dritta sulla spalla da parte di Orlando D'Amico. Tanto Pecci va a casa con il primo lancio su Federico Celli. Credo che si sia intanto addormentato il tabellonista, ecco, ball numero 1 e anche numero 2 sul nostro esterno destro questa sera, 2 su 2 con 2 punti segnati, un fuoricampo a casa, altro strike chiamato da Braga, sono tutte palline a mezza via che credo Braga chiami più per... quasi una forma di rispetto per la formazione di Nettuno che non perché creda realmente che siano palline strike. Comunque bene così per Pecci che recupera leggermente il conto, due bonus strike su Celli che adesso batte a destra, un birillo su Paola che lo tira giù senza grossi problemi, F9 Celli, d'altronde questa sera il suo lo ha fatto. E prima eliminazione di questa parte bassa, quarta ripresa per Federico Pecci. Nel box arriva Sherwin Newton, 1 su 2 con un punto per lui fin qui. Tanto passa anche della gente con del cibo sotto da noi, qualcuno con dei piatti vuoti, che bravi. Uno fuori, Doboletta in prima, a casa Pecci su Newton che alza subito in foul, non giocabile dalla difesa nettunese, quindi primo strike sul tabellone del Gianni Falchi. Infissa Pecci, dopo i segnali di Annunziata va a casa con il secondo lancio e va a vuoto. Newton, massimo vantaggio per Pecci. Confermo quanto detto in precedenza, credo che Bologna sia più concentrata a cercare eventualmente gli out difensivi che non i punti offensivi, anche se, come ha detto giustamente il buon Matteo Balduzzi, altri due punticini per provare a chiuderla ancora prima non sarebbero sgraditi. Adesso batte Salvo, si addormenta, battuta da parte di Sherwin Newton su Lopez che non aggredisce la pallina, la aspetta nel tentativo di fare l'out in seconda di Lorenzo Doboletta, cosa che non sarebbe riuscito a fare se avesse aggredito la pallina, avrebbe però fatto l'out in prima. Cambia veramente poco, c'è di fatto lo 6 di Newton in prima e l'out 6 senza assistenza del buon Doboletta in seconda, quindi di fatto Lopez fa quello che deve fare, ossia un out, il secondo di questa quarta ripresa offensiva di Bologna, sempre situazione di uomo in prima. Nel box arriva Pippo Agretti per il suo secondo turno dopo l'F8 della seconda ripresa. Casa Pecci tocca Gretti ma è una palla facile per Zazza che assorbe e assiste addirittura.

0: in seconda, in questo caso quindi O5 out, 5-4 il buon Sherwin Newton in seconda, si chiude quindi la quarta ripresa. Sì, continuo a essere dell'idea che il leitmotiv della Fortitudo sia quello di evitare di farsi male, perché anche qui Newton non ha corso convinto in seconda, ma come è giusto che sia. Quattro riprese complete di gioco a Gianni Falchi, sempre Fortitudo avanti 8-0, a breve la quinta ripresa col buon Matteo Balduzzi, ma prima pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Parte alta del quinto inning qui al Gianni Falchi con l'Unipol che è ancora saldamente al comando per 8-0 contro la formazione ospite di Nettuno. Sempre Mark Civit sul monte di lancio e Federico Giordani nel box di battuta, pronto ad affrontare i lanci del nostro partente che esordisce in questo quinto inning difensivo con uno strike. E ora arriva anche il secondo strike da parte di Civit su Giordani che va a vuoto. E ora cenno d'intesa tra Civit e Liberatore con la pallina che rimane bassa. Questa volta Giordani prova di accennare lo swing ma lo ferma in tempo e fa bene, quindi due ball e uno strike. E ora va a vuoto però invece sul quarto lancio di Mark Civit per il K numero 5 della sua prova. Quindi molto bene per la nostra quinta difesa che ora deve andare ad affrontare l'esterno destro José Paula, numero 24 di casacca. Civit ora chiede tempo per risistemarsi, gli viene concesso. Ora anche Paola chiede tempo per trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il primo lancio di Civit che arriva adesso e la pallina rimane alta questa volta, quindi vale il primo strike. Da Civit ora a vuoto sul secondo lancio. Quindi primo strike. E ora tocca nel singolo al centro di Paola che prova anche ad avanzare verso la seconda ma poi si ferma. E quindi seconda battuta valida per la formazione di Nettuno che porta quindi Paola in prima. E proseguirà il proprio attacco con Giovanni Di Turi nel box di battuta. Che ora va subito al primo lancio a colpire duro su Civit ed è un doppio a sinistra per Di Turi che porta a casa il punto di Paola per l'8-1. Vedete in questo sport come si fa presto comunque a impensierire in qualche modo la squadra avversaria. Basta un momento di difficoltà da parte di Civit che è stato toccato duro da questo doppio di Turi che vale la terza valida per Nettuno, per accorciare seppur di un punticino le distanze, portarsi quindi sul 8-1 grazie al punto segnato, appunto, dicevo, da Paola. E ora il battitore designato Riccardo Mazzanti, che avrà il compito, con un ball già sul conto, di provare a portare a casa anche Giovanni Di Turi. Ora arriva il secondo ball da parte di Mark Civit, che ora viene, diciamo, incoraggiato dal proprio compagno di batteria Ernesto Liberatore. Che ora chiede anche il cambio di pallina, che viene concesso. Mark Civit, che in questo quinto inning, dopo aver esteso al piatto Federico Giornani, è stato toccato con due valide in sequenza dalla formazione ospite e sta vivendo in questo momento il primo momento di difficoltà in questa partita, che per il resto non ha concesso nulla, non ha visto il nostro partente concedere nulla. Ora però arriva anche il terzo ball su Mazzanti. Ora Civit a casa e c'è lo strike di Pragmatica, 3 ball e 1 strike il conto sul nostro Civit, che ora viene toccato un'altra volta con un singolo al centro da parte di Riccardo Mazzanti, che consente la segnatura numero 2 da parte di Giovanni Di Turi, che arriva a casa per il nuovo parziale, che ora ci vede sempre in vantaggio ma per 8-2, e quindi è venuto giustamente il momento di fare una visitina al nostro Mark Civit, che, come già detto dal sottoscritto, sta vivendo in questo quinto inning il suo primo vero momento di difficoltà. Punteggio comunque ancora incoraggiante, cioè è ancora presto per preoccuparsi, però chiaramente a nostro Mark viene chiesto sicuramente di provare a portare a termine questo inning per poi valutare eventualmente il da farsi nel proseguimento della partita. Adesso magari chiedo al buon Jonas di dirci qual è il computo anche dei lanci del nostro Mark, giusto per dare una valutazione anche della sua prova in termini anche di numero di lanci effettuati finora. Nel frattempo che aspettiamo il dato, un ball su Nathaniel Battista, 60 lanci con questo, quindi non sono neanche tantissimi per il nostro Mark, che ora però continua a macinare solo ball. Ora va a casa, questa volta forse anche un pelino aiutato da Ernesto, che è riuscito a portare la pallina dentro l'area di strike, mette a segno il primo strike. Ora bassa questa volta la pallina di Mark. Due ball e uno strike sul conto di Nathaniel Battista. Ora va a casa Mark Civit e con la punta della mazza Battista tocca in foul la pallina, che vale il secondo strike. Ricordiamo che c'è sempre Riccardo Mazzanti in prima per la formazione di Nettuno, c'è un out per la nostra difesa e il nuovo parziale ora ci vede sempre in vantaggio ma per 8-2. Ora tocca Battista su Agretti, che assorbe assist in seconda ma non si chiude il doppio gioco, quindi scelta difesa. Mazzanti eliminato 5-4 e salvo in prima 5 Battista, quindi secondo out per la nostra difesa, bene così. La situazione di fatto è rimasta immutata, a parte appunto un out in più, quindi molto bene per la nostra difesa. che ora deve andare ad affrontare Manuel Zaza. Per lui 0-2 con uno strikeout, e ora a Mark esce un lancio esterno a dir poco, con Ernesto Liberatore che deve praticamente buttarsi alla propria destra per cercare di fermare la pallina ed evitare guai peggiori. Quindi un bola a casa, va Civit, ancora bassa in terra, poi a Ernesto, sfugge per un momento la pallina, sembrava che Battista volesse approfittarne, ma per fortuna così non è. Ora strike sul terzo lancio di Civit a casa su Zaza. Ora vuoto per il secondo strike, due ball due strike, tutto due sul tabellone. Va Civit a casa, va Civit a casa, tocca su Agretti che assorbe, assiste in seconda per l'out in scelta difesa, sempre O5, eliminato 5-4 Battista in seconda, e quindi si chiude questa quinta ripresa difensiva per la nostra Unipol, che però subisce due punticini da parte della formazione nettunese a fronte di tre battute valide. Quindi computo totale 4 battute valide contro le 7 messe a segno dalla nostra Unipol, e quindi nuovo parziale qui al Gianni Falchi, che ci vede sempre in vantaggio, ma per 8-2. Andiamo a vedere un attimo che cosa succede dagli altri campi collegati questa sera. Il Crocette è passato in vantaggio sulla BBC Grosseto ed ora è in vantaggio per 4-3. Situazione di perfetta parità a Grosseto tra la Big Mat e la Palfinger Reggio Emilia, parte alta del quinto 0-0. Collecchio mantiene il saldo, il proprio vantaggio di 2 punti, siamo nella parte alta del quarto inning, quindi Collecchio 2, San Marino 0. Parte bassa del terzo inning a Parma, dove Macerata però mantiene inalterato il suo vantaggio per 3-0. E ricordo, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, collegati sia in streaming sia sulle nostre frequenze radiofoniche sia sul canale 93 del digitale terrestre, che la nostra Unipol Fortitudo è in vantaggio per 8-2 all'inizio del proprio quinto turno offensivo, che ci vedrà andare all'attacco con Samuele Gamberini, il nostro battitore designato Xian Vega, e poi Alessandro Vaglio, e poi eventualmente tutti gli altri a seguire. Sempre sul monte di lancio Federico Pecci per la formazione di Nettuno, che va a casa in questo momento per il primo lancio e trova lo strike sul nostro Samuele Gamberini. Per lui un arrivo in base per ball con un punto segnato e 0-1 questa sera. Anche lui manca ancora di una battuta valida nel suo carniere questa sera. Ora questa volta arriva una pallina alta rispetto all'area di strike, che vale quindi il primo ball, un ball e uno strike sul nostro prima base, che aspetta di affrontare il terzo lancio che arriva in questo istante, ma è una battuta su Aloma che assorbe e assiste in prima per l'out 4-3, che vale la prima eliminazione di questo quinto inning, con l'Unipol che pare aver almeno in attacco al momento sollevato un po' il piede dall'acceleratore. Vedremo se con Xian Vega verremo smentiti, o almeno verrò smentito, non so se sia anche la stessa sensazione del nostro Jonas Casone. Intanto sul primo lancio di Pecci nasce una volata presa all'esterno destro da parte di Paola, con Xian Vega che resosi conto dell'esito, si è anche lasciato andare a un gesto di stizza, sicuramente con se stesso, non certo nei confronti del difensore nettunese. Sperava chiaramente in un esito migliore per il proprio turno di battuta. Ora Alessandro Vaglio che incassa il primo ball, un ball e zero strike, il conto. E ora tocca, ma la pallina finisce in foul lungo la linea di terza e quindi c'è il primo strike per Alessandro Vaglio, un singolo nel corso del primo inning, 1-2 per lui con due punti battuti a casa e un punto segnato questa sera. C'è movimento nel bullpen della Fortitudo Unipol Bologna. Arriva anche il secondo strike intanto a casa base, mentre invece sul fronte nettunese non mi sembra di vedere lanciatori scaldarsi in questo istante. Ora Pecci a casa per il quarto lancio, ma è il ball. Due ball, due strike, ancora una volta tutto due sul tabellone. Con Annunziata che si pone sul filo esterno. Ora tocca Alessandro Vaglio, la palla passa, la palla passa.
7: È in una forma splendida.
6: La palla passa, è un singolo al centro da parte di Alessandro Vaglio. Non ho visto però bene chi ha difeso.
8: Battista.
6: La difesa Battista, ringrazio Jonas per il supporto, quindi confermo per chi tiene lo score da casa. Singolo al centro da parte di Alessandro Vaglio che mette a segno quindi l'ottava valida complessiva, la sua seconda personale questa sera. Ora nel box di battuta Gilberto Borghi che con due out ma con un uomo in prima avrà l'onere di provare a farlo avanzare, di provare a far avanzare il nostro Alessandro Vaglio e perché no magari con una battuta, con la giusta battuta farlo arrivare anche a segnare il punto che sarebbe del 9-2. Intanto incassa il primo ball, va a casa secca battuta da parte di Borghi che però va a cadere in zona di foul davanti al bullpen di Nettuno. Era una bella battuta questa veramente da parte del nostro Gilberto Borghi che però purtroppo si spegne in foul e quindi vale solo il primo strike. Un ball e uno strike, c'è Alessandro Vaglio in prima. Pecci sul monte di lancio che va a casa e questa volta Borghi tocca una debole rimbalzante su Lopez che l'assorbe, l'assiste in prima per l'out 6-3 che quindi chiude questo quinto inning complessivo di gioco dove la nostra Unipol mette a segno una sola battuta valida, non mette a segno ulteriori punti e quindi al termine di 5 inning completi di gioco il nuovo parziale qui al Gianni Falchi recita sempre vantaggio per la nostra Unipol Fortitudo Bologna ma per 8-2. Tutto questo detto, tutto questo ribadito, linea alla regia e a tra poco per il sesto inning da parte di Jonas Casoni.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetuval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, è finita la partita di Mark Civit sul Monte di Lancio di Bologna, è iniziata quella di Alessandro Cantelli, o meglio, sta per iniziare la partita di Alessandro Cantelli sul Monte, Cantelli che abbiamo già visto in, mi pare, un inning in quel di Grosseto il giorno della liberazione, Cantelli chiamato a eliminare possibilmente Aloma Lopez è annunziata senza particolari patemi, perché insomma abbiamo parlato che la partita è ampiamente indirizzata dalla prima ripresa, anche io convinto che Nettuno avesse più la testa al viaggio di ritorno, ma insomma i due punti della ripresa precedente fanno sì che Nettuno dimostri di averne ancora e di continuare a sperare. Adesso vediamo quello che combinerà Cantelli sul Monte con, come detto, Aloma nel box di battuta, che ha già incassato il primo strike dello stesso Cantelli, che adesso va con il secondo lancio a casa. Tocca Aloma su Sherwin Newton, che assorbe bene, assiste in prima a Gamberini per un rapido out 6-3, primo eliminato di questa sesta ripresa, il buon Aloma che ritorna lemme in dugout. Nel box arriva col numero 22 di casacca il buon Javier Lopez per il suo terzo turno, 0 su 2 per lui con un K fin qui. Cantelli va con il primo lancio su di lui, la palla è alta, viene fermata molto bene da parte di Ernesto Liberatore. Primo ball, quindi il conto su Javier Lopez, secondo lancio di Cantelli che sta per arrivare, arriva in questo momento, basso ed esterno, secondo ball. Due ball e zero strike, il conto di Cantelli su Lopez, Cantelli che adesso aspetta i segnali da parte di Ernesto Liberatore. Poi decide di andare a casa con il terzo lancio, a vuoto Lopez che era andato per lo swing di potenza, applaude lo sparuto pubblico del Gianni Falchi. Cantelli che recupera quindi parzialmente il conto sull'interbase della formazione allenata da manager De Franceschi. A casa adesso ancora vuoto Lopez, recupera completamente il conto Alessandro Cantelli, si porta sul 2-2. Segnali adesso da parte di Liberatore per Alessandro Cantelli che va con il quinto lancio. Tocca, ma la palla, peccato, la palla cade. Tocca a destra Lopez, ci prova in tuffo Celli, la palla cade, quindi singolo a destra per Avie Lopez. Provato a fare una roba molto interessante a destra Celli, l'avesse tirata giù sarebbe stata una signora presa, un signor out, ma di fatto solo valida, è la quinta per la formazione nettunese. Valida a destra di Lopez, nel box arriva Andrés Annunziata, 0 su 2 anche per lui questa sera. Per il momento la differenza l'hanno fatta Batista e la parte bassa del lineup di Nettuno. Cantelli intanto parte con un ball sullo stesso Annunziato, un ball zero strike, il buon Lopez prende 3 metri sul sacchetto di prima, Cantelli va a casa col secondo lancio, palla alta, ball numero 2, 2 ball zero strike, c'è un eliminato, la Fortuna che conduce 8-2 questa parte bassa, anzi parte alta, scusate, della sesta ripresa. Un'occhiata in prima da parte di Cantelli che poi va a casa, c'è lo strike numero 1, bravo Ale,
11: cresciuto molto questo ragazzo dall'anno scorso, dove di fatto era un gregario e non si è visto praticamente mai. Quest'anno già un paio di apparizioni importanti concesse da manager Betto. Batte in foul intanto Annunziata, si carica del secondo strike. Annunziata adesso chiede tempo e glielo concede l'arbitro capo Braga. Due ball e due strike quindi su Annunziata, con un eliminato e Avie Lopez in sul sacchetto di prima. Cantelli va a casa, tocca Annunziata, la palla adesso, chiediamo scusa perché Annunziata sembra essersi battuto su un piede, ma l'arbitro Braga non se ne accorge, ma insomma ce ne accorgiamo noi perché Annunziata zoppica, la pallina è rimasta in campo e di fatto Agretti non ha potuto fare altro che fare l'out in prima. Chiaramente proteste da parte del pubblico nettunese, nella giocata Lopez è arrivato in seconda, ma proteste da parte del dugout nettunese. Secondo me è foul ball, è tutto da rifare, però adesso c'è un conciliabolo tra i tre arbitri per capire. Secondo me Lopez tornerà in prima e ci sarà ancora una pallina per Annunziata, così è, si scusa l'arbitro Braga per la chiamata, rientra sul sacchetto di prima Lopez e si potrà riprendere sempre al punteggio di due ball, sempre al conteggio di due ball e due strike sul numero 27 Annunziata. Tanto credo di essere arrivato al, adesso lancio pazzo da parte di Cantelli, palla mancata di liberatore, vediamo come verrà classificata. La palla passa sotto le gambe di Ernesto, quindi lancio pazzo di Cantelli e quindi di fatto Lopez se ne torna in seconda. Wild pitch numero uno per Cantelli. Dicevo, sono arrivato alla conclusione che la divisa color rosa pallido di Nettuno sia dovuta probabilmente al, insomma, un richiamo alla festa della mamma che sarà domani, probabilmente, insomma, non sono i colori di Nettuno questi qua, però tanto base ball concessa ad Annunziata, base ball numero uno concessa da Cantelli e con situazione sempre di un out, obblighiamo le basi, si obbligano le basi, prima e seconda occupate. Nel box arriva Federico Giordani, che fin qui ha fatto solo del brutto tempo, però ieri quando è andato su Bermudez gli ha appoggiato subito un doppio, anzi non su Bermudez, su Laurenzio, il doppio che poi ha portato dentro, ha scaturito poi insomma a seguire il punto del 2-1 che ha riaperto la partita. Giordani è un giocatore così, un giocatore che se ci prende fa male. Comunque sempre 8-2 Fortitudo. Cantelli che ha fatto un out fin qui, ma c'ha prima e seconda occupati, infatti tocca, mamma mia, assolutamente foul ball. Il suggeritore di terza aveva chiamato buona la pallina, meno male che non si è fatto fregare l'arbitro Machiavelli, che adesso ovviamente è in copertura sul sacchetto di seconda. Pallina era in foul ball, ma è passata un metro prima del cuscino di terza base. Questa era assolutamente una battuta d'extra base, poteva portare dentro sicuramente un punto, forse due. Bene così per noi, solo strike. Tanto Parma ribalta il punteggio, ma ve lo racconterà il buon Matteo Balduzzi al cambio di campo. A vuoto! A vuoto Giordani e massimo vantaggio per Cantelli. Due strike, zero ball su Federico Giordani, uno chiate in seconda da parte di Cantelli. che va poi a casa, tocca Giordani in fila Lavalli dal centro, singolo al centro ingiocabile dalla difesa, è punto numero 3, punto numero 3 segnato da Nettuno, attenzione, singolo al centro di Giordani, segna punto a Via Lopez, sulla giocata avanza in seconda ovviamente Andrés Annunziata e la partita è viva. La partita è assolutamente viva, 8-3, ancora un discreto margine per la Fortitudo, ma Nettuno non intende mollare. Tanto c'è già Maurizio Andretta che si scalda nel dugout, nel bullpen di Bologna. Andretta che teoricamente dovrebbe provare a chiudere la partita, perché non so quali siano le condizioni di Bassani, sicuramente non c'è Pippo Crepaldi, non ci dovrebbe essere perché ieri mi ha detto a me che è stirato, quindi con Crepaldi infortunato il cambio di Cantelli credo che sia dovuto proprio al fatto di fare questa ripresa, ma concluderla anche, perché se non dovesse concluderla potrebbe diventare un problema, perché dubito che Andretta possa avere tre riprese e mezzo di gioco. Anzi, due e mezzo. Un'occhiata in seconda, Cantelli a casa. E tocca anche, ce n'è per il doppio gioco che si concretizza. Bene così, bene così. Tocca Paola Secco su Sherwin Newton che assiste in seconda per l'out 6-4 di Federico Giordani. Chiude Alessandro Vaglio il doppio gioco fondamentale di questa parte alta sesta ripresa. Sesta ripresa che si chiude, quindi Cantelli fa il suo dovere, incassa soltanto un punto frutto di due valide e una base ball con un uomo rimasto sui sacchetti. E adesso cambio di campo, ancora Federico Pecci sul monte che dovrà affrontare Ernesto Liberatore e Lorenzo Boletta, ma approfitto del cambio di campo per lasciare a Matteo Balduzzi l'aggiornamento dagli altri campi.
12: O come piace più a noi, le aggiornazioni. Da Crocetta, il Farma Crocetta è sempre in vantaggio 4-3 sulla BBC Grosseto. Si sblocca a Grosseto, sponda Big Matt il match che vede in vantaggio la Palfinger Reggio Emilia per 1-0, quindi vantaggio esterno. San Marino ha ribaltato nel frattempo il risultato in quel di Collecchio, dove ora è in vantaggio per 3-2. E così ha fatto anche Parma, dove siamo al nuovo parziale al Nino Cavalli per 4-3 sulla Hot Sand Macerata. Rendo la palla al buon Yunas, nel mentre che è appena avvenuta l'assistenza in seconda che chiude il riscaldamento del buon Federico Pecci per Nettuno.
11: Sì, grazie Teo. Parte bassa, sesta ripresa, Liberatore entra nel box di battuta in questo momento per il suo terzo turno, come detto uno dei pochi a non aver battuto valido, c'è da dire che dalla salita di Pecci sul monte la Fortitudo si è un po' addormentata, si è svegliato nelle ultime due riprese il Nettuno che ha accorciato le distanze 8-3, adesso Legno sul primo lancio, ma è più alta che lunga, peccato nel warming track la tira giù Giordani, c'è l'out F7 di Liberatore, diciamo ancora vantaggio abbastanza importante della Fortitudo, 8-3 come detto, però ancora tre riprese da fare e Nettuno che non molla. Avevamo anche eventualmente paventato una ipotetica vittoria per manifesta nel caso di sull'8-0, nel caso di un paio di punticini ancora di Bologna, ne sono arrivati tre in Nettuno. Non credo che adesso si concreterà la manifesta, a meno che Fortitudo insomma non segni 5 punti tra questa ripresa e la prossima, ma onestamente la vedo dura, perché come si dice dalle mie parti non è sempre Natale. Adesso Pecci parte con un ball e poi infila lo strike su doboletta, c'è già situazione di un eliminato, l'F7 di Liberatore in questa parte bassa della sesta ripresa, 1-1 sul conto sul capitano. Pecci adesso attende i segnali da parte di Andrés Annunziata, poi va a casa con il terzo lancio e tocca sprizza in foul doboletta il secondo strike. 1-2 il conto su di lui. Un ball, due strike. Il conto su Lorenzo Doboletta, segnali ancora da parte di Annunziata. Pecci va a casa e Dobbo alza un altro popone in diamante, si fa sotto di Turi, ma soprattutto a destra direttamente Paola e fa l'out lui, F9. Seconda eliminazione. Seconda eliminazione per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, due rapidi out per Pecci e quarto turno per Federico Celli. Questa sera assolutamente fin qui MVP della serata. Pecci in posizione fissa. Accetta adesso i segnali di Annunziata, poi va a casa, insomma, bel cambio di velocità di Pecci che cade proprio nell'area dello strike, lo lascia passare Celli, c'è lo strike numero 1 sul nostro esterno destro. A casa intanto Pecci, secondo lancio, seconda palla strike sventolata da Celli, quindi massimo vantaggio per Pecci. Massimo vantaggio per Pecci che adesso lancia ball. Lancio ball numero 1 di Pecci su Federico Celli, ancora un buon vantaggio dello stesso Pecci sul nostro Celli che adesso batte profondo a destra, ma la palla cade in zona di foul a ridosso del bullpen di Bologna. E quindi conto che rimane invariato. Un ball, due strike, due eliminati, parte bassa, sesta ripresa, Bologna avanti 8-3 in questa gara 2 del weekend. Bologna che si è già imposto 2-1 ieri sera nella partita dello straniero. A casa Pecci, palla bassa, il ball numero 2. Assolutamente semaforo verde da parte di Juan Carlos Infante per il nostro Federico Celli. Adesso altri segnali da parte di Annunziata per Pecci che va a casa, sprizza in foul Celli e guadagna un altro lancio difendendo il piatto. 2 ball, 2 strike, 2 eliminati, il conteggio di questa parte bassa sesto. A casa tocca Celli, infila la valida, 3 su 4 Federico stasera. Valida sinistra per Federico Celli. E quindi prosegue l'inning offensivo di Bologna che torna a battere valido. Batte valido anche in questa ripresa, lo aveva fatto nella ripresa precedente con Alessandro Vaglio e anche in quella prima con Lorenzo Doboletta. Tanto l'aggiornamento dal Paladozza con la partita con Avellino avanti di un punto sulla Fortitudo, 57-56, quando siamo quasi alla fine del terzo quarto. Adesso primo lancio ball intanto di Pecci su Sherwin Newton, come detto si gioca a 2 eliminati uomini prima. Pecci che fin qui possiamo dirlo sta overperformando, Pecci è andato su 2 sul punteggio di 2 eliminati della prima ripresa, adesso alza una volata a destra, anzi nel buco tra destra e centro. Sherwin Newton la chiama Paola, e quindi c'è l'out F9 che chiude anche la sesta ripresa completa. Dicevamo, Pecci che fin qui sta overperformando, ha lanciato 5 riprese punto 1, confermi Matte? Sì.
13: 5.1,
11: quindi insomma gran partita fin qui di Pecci, che ha concesso 3 valide e nessun punto fin qua. È vero che la partita insomma si è un po' addormentata dopo la prima ripresa. Ad ogni modo, credo sia venuto il momento di dare la linea alla regia, poi la settima ripresa con Matteo Balduzzi. Prima news, è finita già la partita dei Cantelli, è salito sul monte Maurizio Andretta, vediamo, dovrà chiudere di fatto 9 eliminazioni partendo da Di Turi, che sarà il lead off della settima ripresa. Adesso linea alla pubblicità e poi dopo settima ripresa con Matteo Balduzzi.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
16: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
16: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
12: A vuoto Di Turi sul primo lancio di Maurizio Andretta, che ha iniziato la sua prova proprio in questo istante. Ora va a casa Maurizio Andretta per il secondo lancio ed ancora strike, chiamato dall'arbitro capo signor Braga, con Di Turi che non sembra molto convinto di questa chiamata, ma tant'è. Ora rientra nel box di battuta, pronto ad affrontare il terzo lancio del nostro secondo rilievo di serata, che è subentrato proprio in questo inning ad Alessandro Cantelli. Ora arriva però il primo ball, basso interno, sul terzo lancio del nostro Maurizio, che ora accetta i segnali del nostro Ernesto Liberatore e va a casa, ancora bassa interna. Quindi si pareggia il conto, 2 ball e 2 strike. Sarebbe fondamentale cercare di riuscire a raffreddare le mazze della formazione nettunese, che sta pian pianino trovando il bandolo della matassa sui lanci dei nostri pitcher. E ora arriva il lancio del conto pieno. Era partito bene il nostro Maurizio Andretta, ma poi con 3 lanci ball si è portato in una posizione di conto pieno. E ora lancio decisivo per decidere le sorti di Turi, a meno di battuta in foul. E ovviamente arriva la battuta in foul, che quindi allunga di un ulteriore lancio il proprio turno nel box di battuta. A casa Andretta, tocca Di Turi, infila la valida al centro, trova il buco tra seconda e interbase per poi spegnersi nel guantone di Lorenzo Doboletta, che però la deve raccogliere da terra. E quindi lead off in base per questo singolo al centro, che vale la settima valida per la formazione ospite. E Riccardo Mazzanti nel box di battuta, pronto ad affrontare Maurizio Andretta. Un'occhiata in prima da parte del nostro pitcher, poi va a casa ed è filo interno trovato da parte del nostro pitcher, del nostro rilievo. Quindi primo strike, il conto su Riccardo Mazzanti. A casa ancora Andretta. Va Mazzanti per la battuta. Vediamo se ce n'è per tirarla giù in zona di foul. No, purtroppo così non è. La pallina cade davanti al bullpen della Fortitudo. Quindi vale solo il secondo strike. Quindi vantaggio che si incrementa per il nostro Maurizio Andretta. Era così, stato così anche nel precedente turno affrontato da parte di Giovanni Di Turi, poi però abbiamo visto come è finita con il singolo al centro sul conto pieno. Ora va Andretta a casa, a vuoto Mazzanti, primo successo personale per il nostro Maurizio Andretta, K sventolato numero 1. E quindi primo eliminato per la nostra settima difesa, che ora deve andare ad affrontare Nathaniel Battista e Manuel Zazza. Nathaniel Battista che di riff di raff è sempre riuscito a raggiungere la prima base nel corso delle sue tre apparizioni nel box di battuta. Ora incassa il primo strike sul filo esterno trovato dal nostro Maurizio Andretta. Viaggia a 1 su 2 più un arrivo in base per errore della nostra difesa. Ora va Maurizio per il secondo lancio e ancora strike su questo lancio off speed che ha trovato perfettamente l'area di strike. Massimo vantaggio per il nostro pitcher. Ora va a casa per il terzo lancio, bassa. Ernesto Liberatore riesce a fermare la pallina nel proprio guantone, impedendo ulteriori conseguenze se non solo un ball a casa base. Ora tocca Battista, infila la valida in campo opposto, un singolo a destra che vale la valida numero 8, se ho fatto bene i conti. Sono 1, 4, 6, 7, 8, esatto, proprio così. Valida numero 8 per Nettuno, che quindi, almeno dal punto di vista del conteggio delle valide, accorcia le distanze con Bologna. Bologna su questo conto è sempre in vantaggio per 9-8. Strike intanto a casa base di Andretta su Manuel Zazza, con Nettuno che ora ha l'uomo in posizione punto, vale a dire Giovanni Di Turi, sul sacchetto di seconda grazie alla battuta valida di Nathaniel Battista. Ora va Andretta a casa, a vuoto Zazza, secondo strike. Richiesta di tempo da parte di Zazza per cercare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Maurizio Andretta, che dà un'occhiata in seconda, poi va a casa, tocca profondo ma con la pallina che fa va a finire, che va a finire in zona bullpen della Fortitudo, e quindi il conto rimane invariato, c'è solo un lancio in più nel lancio del nostro Maurizio Andretta. Intanto c'è un importante aggiornamento da Macerata, da Parma, con Macerata che è tornato in vantaggio per 5-4. Un ball intanto a casa base su Manuel Zazza. Un ball e due strike, il conto. Va Andretta a casa, tocca Zazza, la palla viene presa da Alessandro Vaglio in vai.
6: viene presa al volo da Alessandro Vaglio in una battuta assolutamente insidiosa, veramente insidiosa, sembrava poter scavalcare il nostro Alessandro Vaglio, ma con una gran elevazione.
7: È volato.
6: Degna del miglior Superman. Riesce a fermare la pallina e a prenderla al volo per l'out F4. Che permette alla Unipol di mettere a segno la seconda eliminazione di questo settimo attacco Nettuno, che ora prosegue con uno strike sul conto di Jorge Alomo, una battuta veramente che avrebbe consentito quasi sicuramente la segnatura del punto numero 4 e forse anche del quinto punto. Ha fatto veramente una gran giocata difensiva il nostro Alessandro Vaglio, ma arriva in questo istante il singolo al centro da parte di Jorge Aloma, che porta a casa il punto numero 4 per Nettuno. È un singolo al centro di Aloma che consente a Dituri di arrivare a casa base per il punto del 8-4. E a Nathaniel Battista di arrivare sul sacchetto di terza, quindi corridore agli angoli. Nettuno che continua la sua marcia di riavvicinamento alla nostra Unipol Fortitudo Bologna, pareggiando anche il conto delle valide. Ora sono 9 pari le due compagini. Ora tocca Lopez, il primo lancio di Andretta, ma si spegne nel guantone di Gilberto Borghi per l'out F7, che ferma l'attacco numero 7 di Nettuno, che però segna un ulteriore punticino e quindi porta il nuovo parziale qui al Gianni Falchi al punteggio di 8-4 per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, che ora deve essere sicuramente chiamata a risvegliarsi un po' in attacco. Un attacco che andrà ad affrontare i lanci del pitcher nettunese con i battitori numero 3, 4 e 5, vale a dire Filippo Agretti, Samuele Gamberini e Xian Vega. Dovrebbe essere ancora Pecci sul monte di lancio. Direi proprio di sì, esatto, confermo, numero 69 di casacca. Peccato non sentire il 7 inning stretch. Però va bene anche la colonna sonora di Rocky, quindi direi che siamo comunque messi bene dal punto di vista musicale. Permetteteci di stemperare un attimo il clima durante questo cambio di campo che sta per avere termine. È appena arrivata adesso l'assistenza consueta in seconda. Federico Pecci, che comunque, come giustamente sottolineavi tu nel tuo precedente intervento, ha già overperformato effettivamente. Adesso siamo in una situazione di un inning 2, 3, 4, 5.1 e sta per iniziare la sua sesta ripresa con uno strike sul nostro Pippa Gretti, che mostra il bunt, lo ritira, ma la pallina entra nella zona di strike e vale quindi il vantaggio a casa base per il rilievo nettunese. Ora tocca a Gretti, ma è una rimbalzante su Aloma.
12: anzi direi più rotolante su Aloma, che assorbe, assiste in prima per l'out 4-3 per l'out numero 1 della settima difesa nettunese, con l'Unipol che sembra non solo che si sia spenta, ma abbia anche fretta di voler battere senza magari aspettare lanci più giusti, ecco, diciamo così. Ora però sul primo lancio di Pecci,
7: arrivederci,
12: arriva il fuoricampo da uno solo homer di Samuele Gamberini, che sblocca un attacco che si era un po'

0: presto a identificare.
1: Benelio Ciarla.
0: Andiamo a vedere, dobbiamo vedere il numero di maglia per capire chi è. Intanto. Intanto Pecci.
1: Giacalone.
0: Pecci scende dal monte di lancio e si accomoda nel dugout, accolto comunque dagli applausi del pubblico del pubblico del Gianni Falchi. Il nuovo lanciatore risponde al nome di Bruno Giacalone. Andiamo quindi subito a aggiornare il nostro score. Io penso che sia vuoto a questo punto andare un po' a dare, anche per rendere comunque un giusto omaggio al nostro avversario Federico Pecci, le sue cifre di questa sera. Federico Pecci che lascia il campo dopo 5.2 riprese in cui ha concesso 4 battute valide, nessuna base per vol, ha messo a segno uno strikeout, ma è stato poi condannato dal solo homer di Samuele Gamberini, che gli ha anche fruttato un punto guadagnato sulla sua media di punti, che ora si attesta a un 7.04, aggiornato dal sito della FIPS. Andiamo anche a leggere i lanci che ha fatto Pecci, 67 lanci.
1: Noi lo abbiamo molto aiutato.
0: Per un Federico Pecci che comunque è riuscito per 5.2 riprese a imbrigliare il nostro attacco, e ora però sul monte di lancio Bruno Giacalone che mette a segno il primo strike, cortesia di Xian Vega che tocca in foul il suo primo lancio. Ora Giacalone va a casa e trova anche il secondo strike, questa volta Vega non prova ad aggredire la pallina, probabilmente l'ha giudicata un po' interna rispetto all'area di strike, ma secondo l'arbitro capo così non è. Ora a casa Giacalone per il terzo lancio, tocca Vega, di pochissimo veramente, di un pelo in foul lungo la linea di prima, come fanno i portieri quando non riescono ad arrivare alla palla e fanno la preghierina del portiere. Penso e presumo che allo stesso modo Di Turi abbia fatto la preghierina per dire ti prego mandala in foul, ti prego mandala in foul. Così è, quindi nulla di fatto sul conto, c'è solo un lancio in più nel braccio di Turi, che ora va a casa per il primo ball. Ci ha provato Annunziata a portarla dentro l'area di strike, ma in maniera molto evidente. Ora quinto lancio a casa, tocca Vega, ma alza una battuta alta che viene fatta preda di José Paula per l'out F9. E Xian Vega, come aveva fatto prima, sbatte per terra la mazza, anche in questo caso direi deluso dalla battuta che ha prodotto. Evidentemente un po' nervoso in questo frangente, deve forse trovare un po' più di tranquillità. Fatto sta che sono due gli out ora per il nostro settimo attacco, con Vaglio che va a sventolare a vuoto il primo lancio di Giacalone,

0: tocca in foul il nostro Alessandro Vaglio per il secondo strike. Una partita che si attesta a circa 2 ore e un quarto di gioco. Abbiamo decisamente...
1: Siamo partiti?
0: Ah certo, intanto ancora in foul il nostro Alessandro Vaglio. La partita sembrava destinata ad essere una partita abbastanza lunga, visto il primo inning della nostra Unipol Fortitudo, e invece poi ha subito una notevole accelerazione nel corso del resto della partita. E ora ball, gran occhio, buon occhio da parte di Alessandro Vaglio, che però ha corso veramente un gran rischio. Questa sembrava veramente molto molto bella, ma evidentemente all'arbitro capo non è piaciuta questa pallina. Un ball e 2 strike, dunque bene per noi. Ora di nuovo a casa Giacalone, e questa volta la pallina rimane esterna rispetto all'area di strike. Un ball e 2 strike, il conto sul nostro Alessandro Vaglio. Il tabellone non viene aggiornato a casa Giacalone. Ancora ball evidentemente, con Giacalone che secondo me non aveva tutti i torti, sto giro, sinceramente parlando,
1: Secondo me neanche sulla dritta, sull'interno di prima.
0: Fatto sta che ora siamo sul conto pieno, lancio decisivo per le sorti di Alessandro Vaglio, che guadagna la base per ball. Base per ball numero 1 da parte di Bruno Giacalone. Quindi comunque va bene così. Qualche dubbio su un paio di lanci, onestamente, detta come va detta, però ovviamente accettiamo e procediamo con il nostro attacco numero 7, che prosegue con Gilberto Borghi. 2 out e Alessandro Vaglio in prima. Ora arriva una pallina bassa ed esterna che vale il primo ball. A casa Giacalone, questa volta c'è lo strike, questa volta c'è lo strike. Un ball e 1 strike sul nostro Gilberto Borghi, che viaggia a 1-3 con un punto segnato e 1 strikeout subito. Parte Alessandro Vaglio per la seconda, salvo. Quindi ruba la seconda, Alessandro Vaglio si porta in posizione punto. Sul terzo lancio di Giacalone a casa, che dovrebbe essere ball, esatto. Non avevo visto chiamate da parte dell'arbitro capo. Ora tocca Gilberto Borghi, ma l'interbase Lopez la fa sua per l'out 6-3, che chiude il nostro 7° attacco, dove però la nostra Unipol Fortitudo Bologna, con il fuoricampo, il solo homer di Gilberto Borghi, mette a segno un ulteriore punticino e chiude questo 7° inning completo di gioco con il punteggio di 9-4. Io rendo la linea alla regia e ridò la pallina dopo la pubblicità al buon Jonas Casoni per il racconto dell'8° inning. A tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. La promozione è valida solo per luglio e agosto. In omaggio, l'impianto fotovoltaico da 6 kW. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Di nuovo in diretta, parte alta, ottava ripresa, Fortitudo avanti 9-4 nel punteggio, c'è ancora Maurizio Andretta sul monte, e ottava ripresa attacco della formazione nettunese che partirà con Andres Annunziata, proseguirà con Federico Giordani e José Paula. Dudo che ha messo quel punticino un po' a riallungare un attimo su una Nettuna mai doma. E meno male, perché insomma avevamo detto partita finita la prima ripresa, ma insomma Nettuno sembra non voler mollare. Tanto Andretta parte con uno strike su Annunziata a casa, basso. Ball numero uno di Andretta su Annunziata. Tanto vedi le quote rosa nel baseball. Ci abbiamo Junior Martina, Annunziata, Paula e San Marino ha comprato Donovan Antonia, per dire. Un ball, due strike su Annunziata da parte di Maurizio Andretta. A vuoto Annunziata, e arriva il K numero 2 per Maurizio Andretta, e prima eliminazione di questa parte alta, ottavo. Uno fuori, basi scariche, nel box Federico Giordani. In fissa Mauri va con il primo lancio a casa, a vuoto subito Giordani, si carica del primo strike. Segnali adesso da parte di Ernesto Liberatore, accettati da Andretta che poi va a casa con lancio interno. Non credo si siano intesi tanto Andretta e Liberatore era tutto spostato sulla destra, la pallina è stata interna. 1-1 a casa Andretta, terzo lancio, a vuoto Giordani per il secondo strike. Bene così, bravo Mauri. Ancora segnali da parte di Liberatore, ancora Andretta a casa, basso, ball 2-2. Ball numero 2 su Federico Giordani da parte di Maurizio Andretta, che insomma dopo una settima ripresa un po' così, dove ha subito un punto e anche rischiato di subirne degli altri, a quello che ha fatto Vaglio prima, mamma mia. A casa Andretta col quinto lancio, tocca Giordani, bravo a Gretti a fermare la pallina, assistente in prima, basta che non si sia fatto male Gamberini. Assistenza fucilata in prima da parte di Agretti, si distende Gambero che non ha l'apertura di gambe che ha Gilberto Borghi, ma fa comunque un gran out. Adesso però Gambero sembra non essere al 100%, si avvicinano i compagni di squadra e anche qualcuno dal dugout a verificare le condizioni di Gambero. Adesso fa un po' di stretching, cammina per il campo Gamberini e vediamo, sembrerebbe essersi ripreso, lo vedo camminare abbastanza bene, sarebbe un casino se si facesse male dopo Martina. Anche Gamberini questa sera, tra l'altro Gamberini l'abbiamo detto in assoluto il miglior battitore della Fortitudo in questo 2026. Gambero dice ok, si può riprendere bene così, innanzitutto andiamo a aggiornare lo score, perché sulla battuta secca di Giordani c'è stato un gran assist di Agretti allo stesso Gamberini, quindi out 5-3 per la seconda eliminazione di questa parte alta, ottavo. Condizione molto molto buona per Maurizio Andretta, che adesso può giostrarsi ancora a basi scariche contro Paola, che viaggia 1 su 3 questa sera. A casa Andretta, c'è lo strike numero 1. Comunque ribadiamo il concetto, Nettuno insomma è riuscita a portare fino alla nona ripresa questa partita che sembrava inarrivabile alla nona ripresa, quindi onore veramente alla formazione laziale. Adesso va a vuoto Paola per il secondo strike, massimo vantaggio per Maurizio Andretta, che adesso può scegliere il lancio migliore, palla alta interna per il primo ball. Ancora un buon vantaggio per Mauri, che deve provare a chiudere qui la ripresa per poi partire con Dituri e Mattanti alla nona. Ah, è a vuoto Paola, K numero 3 per Maurizio Andretta, 3 su 3 giù rapidi. E allora Fortitudo, che adesso avrà l'ottavo attacco della sua serata e poi dovrà difendere alla peggio 5 punti con gli ultimi tre out. Sul monte sta salendo calmissimamente, se mi passate il termine, il buon Giacalone. Sarà lui a dover chiudere anche questa ottava ripresa. Intanto saluto il mio amico Raffaele, che diceva: mi stavo addormentando, mi hai svegliato con le quote rosa. Io ti saluto, sai che mi piace fare il burlone ogni tanto. Riscaldamento da parte di Giacalone, che prosegue mentre rinizia ad affollarsi il bar. Si vede che la gente inizia ad aver fame, siamo intorno alle 2 ore e mezzo di gioco. Riscaldamento di Giacalone che prosegue mentre l'arbitro capo, il signor Braga, va a colloquio con Pippo Crepaldi, che come vi avevamo annunciato non è in divisa, c'ha il maglione, chiaramente è infortunato e ne avrà sicuramente per questo weekend, credo anche per il prossimo, adesso sarà da valutare chiaramente giorno per giorno. Tanto c'è un cambio nel box di battuta, entra col numero 55 il buon Lorenzo Lambertini al posto di Ernesto Liberatore, quindi chiaramente cambio che andiamo ad aggiornare anche sullo score. Lambertini, pinch hitter, poi vediamo in che ruolo andrà a giocare, direi assolutamente cambio ruolo per ruolo, perché Lambertini è un catcher, quindi direi che dovrebbe prendere lui il posto dietro il piatto. E Lambertini batte subito, su Zaza, non bene Zaza, e Lambertini raggiunge la prima, attenzione, si è fatto anche male Zaza, sembrerebbe, invece sì. Battuta secca sul primo lancio di Giacalone da parte di Lambertini, Zaza tocca la palla ma non la riesce a trattenere, gli sfugge a 2 o 3 metri e quindi fa tempo chiaramente Lambertini arrivare salvo in prima. Poi Zaza sembrava toccarsi la mano come se avesse preso una pacca anche sulla mano non coperta dal guantone. Ad ogni modo singolo, non viene classificato errore perché chiaramente la battuta era molto secca. singolo interno, singolo al 5 per chi tiene lo score da casa. Adesso c'è una visita e undicesima valida per Bologna, anche se il tabellone ne segna al momento 10. Adesso conciliabolo tra manager De Franceschi e l'infield nettunese, c'è qualcosa che non va, colloquio anche con Annunziata, forse Zazza la botta l'ha presa sul serio, cioè sul serio, l'ha presa sicuramente perché non sembrava appostissimo, però sembrava essersi ripreso, però staremo a vedere. Adesso arriva anche Braga per cercare di capire e velocizzare la situazione. In ogni modo Fortuna mette il lead off in base dopo una vita e nel box è già pronto Lorenzo Doboletta, vediamo cosa succederà. Direi che la partita di Giacalone prosegue chiaramente, bisogna capire se Zazza ne ha per restare in terza. Credo di no, perché c'è sicuramente un cambio. È andato su, non si sa ancora chi sia andato su a dirla tutta, ma su quel che è certo è che c'è un giocatore di Nettuno che sta uscendo dal campo e io presumo sia Manuel Zazza. Sì, c'è Barbona, sale Barbona in seconda, quindi con lo spostamento di Aloma in terza, me lo confermate? Lo firmiamo, guarda, ti dirò, te lo firmo. Quindi Zazza non ce la fa, al suo posto Barbona che si sposta in seconda e quindi diventa 4 primo, e Aloma in terza base che diventa 5 primo. Di fatto cambia veramente il giusto, vediamo se ci sarà anche possibilità per Lorenzo Barbona di insomma provare anche un possibile turno in battuta. È andato su al posto del secondo del lineup, quindi eventualmente sarà il quarto a entrare nel box. Intanto c'è la battuta secca a destra da parte di Doboletta, c'è l'out F9, la prima eliminazione di questa parte bassa ottavo, quindi Giacalone fa un out in questa ripresa. Nel box arriva Federico Celli che è caldo. Caldo per non dire caldissimo. Sì, Barbona in seconda e Aloma in terza. Tanto Giacalone parte su Celli con un ball alto, ball numero 1 su Federico Celli. Un'occhiata in prima adesso di Giacalone che poi va a casa, tocca Celli, ce n'è per il doppio gioco, ma non bene Lopez, questo è assolutamente errore da parte di Lopez e 6, salvo in prima Celli e salvo in seconda Lambertini sulla battuta appunto di Celli e sull'errore quindi conseguente da parte di Lopez, che ce n'era per il doppio gioco che avrebbe chiuso l'ottava ripresa, ma si va avanti, un eliminato, prima e seconda occupate.
7: C'è andato al posto di Aloma e Zazza è rimasto su.
6: Può anche essere, tanto c'è un dubbio amletico in tribuna stampa se si è sceso realmente Zazza o se sia sceso Aloma. Sicuramente Barbona è andato in seconda, bisogna capire se Aloma si è spostato in terza al posto di Zazza, che sembrava sul momento infortunato, solo che io insomma non li conosco, quindi neanche ci posso fare tanto. Tanto arriva l'out al volo da parte di Newton, l'F6.
7: No, è ancora Zazza.
6: L'F6, intanto allora ci correggiamo assolutamente subito. Zazza è rimasto in terza, quindi ha fatto il furbo Zazza, accidenti a lui. Zazza fisso in terza, quindi è ancora assolutamente della partita. Barbona ha preso il posto di Aloma, quindi cambio uomo su uomo. Andiamo ad aggiornare lo score un'altra volta, quindi sempre più difficile per Barbona essere il almeno provare un turno in battuta nella mezza ripresa che manca. Ad ogni modo è arrivato il secondo out, l'abbiamo detto, con l'F6 da parte di Sherwin Newton. Nel box arriva Pippo Agretti, con situazione sempre di prima e seconda occupate e 9-4 il punteggio a favore della Fortitudo. Adesso un ball, uno strike su Agretti, quindi ancora un out da fare per Giacalone. Poi la nona ripresa, che a meno di clamorose situazioni che quali non vorrei neanche pensare, la Fortitudo dovrebbe chiudere. Adesso arriva lo strike numero 2 di Federico Agretti su questo swing a vuoto sul lancio di Giacalone, quindi 1-2 il conto. 1-2 il conto di Giacalone su Filippo Agretti. A casa Giacalone a vuoto Pippo, e c'è anche gloria per Giacalone, primo successo personale per lui, K1 sventolato da Filippo Agretti. Si chiude l'ottava ripresa completa di gioco al Gianni Falchi, è sempre 9-4 in favore della nostra Unipol Fortitudo, che deve difendere 5 punti e lo fa con Alex Bassani sul monte. È salito lui, toccherà lui fare gli ultimi 3 out. E situazione quindi diciamo invariata, 9-4 per la Unipol Fortitudo. La Fortitudo invece basket che vince di 5 contro Avellino, quindi ci porta 2-0 nella serie playoff per venire in serie 1. Adesso pubblicità e poi le ultime 3 eliminazioni di questa partita.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
11: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
10: Ristorante e pizzeria Caruso.
11: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
10: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta qui dal Gianni Falchi, sta per iniziare la nona ripresa. Domando scusa, con Alex Bassani pronto alla sua prova sul monte di lancio, coadiuvato dietro al piatto di casa base da Lorenzo Lambertini, che quindi eredita il ruolo di ricevitore dal buon Ernesto Liberatore, così ho fatto anche la rima. E un Alex Bassani che deve andare ad affrontare i battitori numero 8, 9 e 1 del line-up nettunese, vale a dire Giovanni Di Turi, che sventola a vuoto il primo lancio di Alex a casa base. Poi a seguire sarà la volta di Riccardo Mazzanti e Nathaniel Battista, chiaramente al netto di cambi di line-up decisi dal manager di Nettuno. E ora a vuoto per il secondo strike, manager di Nettuno Roberto De Franceschi. 0 ball e 2 strike, massimo vantaggio per il nostro Alex, che ora va a casa per il terzo lancio che arriva in questo istante, ed è K in 3 lanci, primo successo personale per Alex Bassani. E quello che è più importante, primo dei 3 out che mancano all'appello per chiudere questa partita e completare lo sweep ai danni di Nettuno, che ora va nel box di battuta con con Riccardo Mazzanti, il battitore designato, che tocca in foul il primo lancio di Alex Bassani con la punta della mazza, quindi va per il primo strike. Accordo di batteria con Lambertini. Lancio che arriva in questo istante, tocca Mazzanti, ma è un F8, è un F8 che vale la seconda eliminazione. Di questa nona ripresa difensiva manca un solo out per chiudere la partita. E chissà che sia proprio Nathaniel Battista ad essere l'ultimo out che ci serve per chiudere questa partita, che inizia con uno strike. L'arbitro aveva già fatto il segno di sventolato a vuoto, quindi parte in vantaggio il nostro Alex. Ora va a casa per il secondo lancio, questa volta però non trova la restrike e c'è quindi il ball con Alex che poi chiede il cambio della pallina e lo ottiene, quindi un ball e uno strike il conto su Nathaniel Battista. È il primo ball che lui, che Alex lancia in questa partita. Ora a casa Alex, tocca Battista su Agretti che la fa sua e nonostante un'assistenza diciamo imperfetta, la pallina arriva a spegnersi nel guantone di Samuele Gamberini per l'out conclusivo 5-3 che permette all'Unipol Fortitudo Bologna di chiudere con uno sweep questo weekend ai danni di Nettuno e chiudere la partita con una vittoria che alla fine dei conti possiamo dire forse anche un pochino sofferta per come si era evoluta nei primi inning di gioco. Ricordiamo il punteggio finale qui al Gianni Falchi, la Unipol Fortitudo Bologna vince per 9-4 contro Nettuno e completa lo sweep ai danni appunto della formazione nettunese e la prossima settimana comincerà l'intergirone che ci vedrà affrontare prima qui al Gianni Falchi sempre alle 8 di sera, alle 20, e poi sabato sera prossimo sotto le pendici del Monte del Titano la formazione di San Marino. Per quanto riguarda questa partita direi che non c'è nient'altro da aggiungere se non i nostri più cordiali auguri di buonanotte da parte di Younes Casoni e del sottoscritto Matteo Balduzzi. Buonanotte a tutti e ci sentiamo la prossima settimana per Bologna-San Marino in diretta per voi e con voi qui su Nettuno Bologna 1. Buonanotte a tutti!

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Domani alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 23 e 59 minuti.
8: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.com.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Olidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al Vicolo.
8: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
2: È l'una e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
7: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
6: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
7: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
6: Registrati su appenninoallavoro.it.
7: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
6: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Oggi alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino.